Menginnes mamma rusa, jo lande spübi mang, e dumman dappa spusa, la vesta lucinan. Ma paine cin la tuoccia, disla, fammi il plagiar, e curce o drif la buoccia, si disla da tagiar, quei ais bain quei, cim da turmaint.

Kur de quintaquist fats, tot gisa missa rir, scoscia quei fus nardats, e cur ne dit ce scoder, am stol quis bel gionum, dismencia sei un cloder, un pover schumarum, bot pel culets, til vescla pa,

Podarci til mettessen da fatta in prajù. Il pese sbe, ciò che podess, niro ramo, un bel processo.

Lascia passar las nozes, il lurat svim wasar, Gigi eint las chorches, ed ha da comandar. Sul schival steurmenge, jaun un in kleppu spass, ed ha gion gronches gira, dit il plumti tras. Ma forza già, a min pisar, a mo podes,

Si è sperdert, da Peter Lanzel. Si è sperdert la vite qua, senza oltre a savess portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'è tot quai non at chat incert, si è sperdert. Si è sperdert l'amore qua, dode sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast vain scurantà e plü c'è il tuorna et a di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Planciau el rivet de scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silencius, dant eint un schüt traslüsch avert. Ist du perdert?

0: Les novitats de RTR.
1: Bienvenue, ihr le sis, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Il process da Bondo na veng bec trac vin avant. Ad en Francia e svia in tren, passa 40 persunas en venires plesades. Od stati aura sua jiva, a cui arriva la temperatura fin a 23 grads. Il process da Bondo na veng bec trac vin avant. Scol advocat das con familiars d'un frendas retonic a annuncia na fances mandans na gina appellazion contra la sentenzia dalla drecira regionale a Malögia. Lezza aveva avant in emna declara nun culpant tutles cinch persunas accusadas. La drecira è stata dalla vis, che naia avant la discrazia da na gin sens t'avertiment clers per una gronda bova. Uscia, nasaia la morte delle 8 persone in la bova, bec stata evitabla. Era la procura pubblica del Centun, na vuol bec traer vin avanti il cas, con quai veng la sentenzia il picciunch ad ir in vigur. La situazione finanziale dels ospedals in Svizzera è semmeirada leva main l'on passà. Il squitch economic restia dentanto tina extrem out. A questa conclusione veng in analisa dal consorzio d'ospedals H+. La media della marcia EBITDA, che musa quand rentabel che una impresa è, sia crescita da 4,5%. Quai corrisponde ad un miglioramento palpabile, sia dentant l'unstavent della marcia da 10% che dovrass per un managi persistente. Passa 80% als ospedals acuts, nein vin avant bec contengi questa marge. L'analisa actuala dell'Associazione d'Ospedals compia quasi tutti gli ospedals e le cliniche svizzeres. En la Vishnanka da Bravo in Filisur dati curt avant le selezioni tutina in una candidata per il presidi. Ruth Ursula Loy Marseiler, in una duna da 61 ons, che vive da pi in on in la Vishnanka. La selezioni an liu il 27 settembre, la Vishnanka aveva ordavant cercia intensiva main in una candidata o in candidat per il presidi. Tranter auter era con una commissione da reclutazione. Il presidente actual, Luzi Schutz, dazu entra 9 ons in uffici gius es post la fin da quest on. Enus Jain en Francia, en il nord del Pajais, e in tren regional Juvia, per quai saen 44 persunas venides plesades. Ina persona saia en in stadi da sanadat critic. Scolas autoritats rapporten saen var 180 passagiers stats en il tren, geras in via Adi en la Normandia. Avant la Juviazion saia il tren collida cun in objekt. C'è objekt che qua è sta precis, ne actual mein becchen conoscent. L'accident veng anc examina. E nos veninter il sport. A Budapest, all'Ultimate Championship, comenza bain per le Svizzeres. En els 800 meters, en tut las drei corridere Svizzeres venires en el final. La campionessa europeica, Audrey Vero, a guadagnà 6 hit avant Femke Brothers Bowls dal Pajais Bas. Plinavant in era Valentina Rosamiglia e Veronica Vancardo sa qualificadas per il final caliu questa saira. Il campion europeic dals 110 meters con obstacles, il svizzer Jason Joseph, ha intant da magunar in a sconfitta. Su entri in a partenza falada e el veni disqualificà.
2: La meteo.
1: Pot stati per gronda part aura sua jiva, soletta main sur las montognes podessi dar in cins nivels da cumulus. A quer arriva la temperatura fin a 23 grads, en la suzelva fin a 22 grads, at en l'engedina bassa fin a 21 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR.
2: Kun semper verz. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Dominique Pole.

0: I'm standing here.
1: Rund Berildi.

0: RTL Impuls.
1: Improvisar san in se scrivent, a quae dat magari stories surprendentes, sco quellaca. In om, cun capiala, a vestiu elegant stat alla fermada del tram. El mondrecht tenia l'in parisol, el saniestr in a tasche de curom. El stat senza montagne anc in u virkel da dinell. Le jade turble, jes tusch de disce bein al mera noni en ennischele in zomen aven, sco schel fuss mopli la pial spalicciada da dina siarp. Festinant, se vigina in a gallina. Ella va in a lingia via sotto il parisol de jom a se puse vit la schiena dreccia de quel. A jom sent el caul la fina pression del cirp degli animal che para già da volesse addormentar, revolvent les pupilles, tocca che jalf del seils, svanesce de vos el suviarcal serai. A jom col parisol sa buschel duesse sentif la taus de quei segni de confidenza ed intimitat, nischel duesse senti molestaus de quella terladida ploia dira a vermenelia che guessi nivada e le splemes de quei tir. El dat in a levetta stumplada con la schiena. La gallina fa bufeda. A jom rapetta il moviment levet pi ferm. La gallina resta scottacada vit la schiena. Os stende jom la comba dreccia de vos o, scopre prender catch, a dat lu in a binglada quella gallina che la sgola con in a crashlada surprida 2 meters via do l'aria a vin lau ciafada da dina camionetta. Con in a sblacciada violenta explodesce la gallina e la fenestra de von, al saun caul tocca la faccia da jom, cura de las vestes giu, da guotas il culier de la camisa a giu sils calces, chi da pinches sprizzadas cocchne sille soques alves. A jom cun capiala, pren in fazzaletto da sae mappa, frugge al saun giu da sae faccia merantuna se perschisa, quae vesesse viu fini auter di el, aber lu fos la historia veni de mema liunga.
0: Impuls.

0: Adamau à la Saïra. Les novitats de RTR.
1: Bienvenue, il est 7. Meu nome Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Il process da Bondo na veng bec trac vinavant. Aden Francia e svia in tren, passa 40 persunas en vinides plesadas. Ot stati aura suia jiva, a cui raiva la temperatura fin a 23 grads. Il process da Bondo na veng bec trac vinavant. Scola advocatas con familiars d'un frendas, retonic a annuncia, na fances mandans na gina appellazion contra la sentenzia dalla drecira regionale a Malögia. Lezza aveva avant in emna declara non culpant tutte le 5 persone accusadas. La drecira è stata dalla vis, che naia avant la disgrazia da na gin sengs per una bova gronda. Uscia na sai la morte das 8 persone in la bova bec stata evitabla. Era la procura pubblica del Centun na vul bec trar vinavant il cas, con quai veng la sentenzia il picciunge ad ir in vigur. La situazione finanziaria dels ospedals in Svizzera è ammeirada leva mai in l'an passà. Il squiccio economico resta ad intanto tina extrem out. A questa conclusione veng in analisa dal consorzio d'ospedals H+. La media della marcia EBITDA, che mussa quant rentabile che una impresa è, sa è crescita da 4,5%. Qua corrisponde ad un miglioramento palpabile, sa è dentant l'unstavent della marcia da 10%, che dovrà per un managgio persistente. Passa 80% als ospedals acuts nein vinavant bec contengi questa marcia. L'analisa attuale dell'Associazione d'Ospedals compie quasi tutti gli ospedals e le cliniche svizzere. En la Vishnanka da Bravoing Filisur date curt avant la selezione tutina in a candidata per il presidi. Ruth Ursula Loy Marseiler, una donna da 61 anni, che vive da più in on in la Vishnanka. La selezione an leu il 27 settembre, la Vishnanka aveva ordavan cerca intensiva main in a candidata o in candidat per il presidi, trant er auter era con una commissione da recrutazione. Il presidente actual, Luzi Schutz, da 29 anni in uffici Giuseppe Posch la fin da quest'on. Enus Gian en Francia. En il nord del paese e in tren regional Jvia, tra quai saen 44 persone venire splesades. Una persona sae in stadi da sanadat critic. Scolas autoritats rapporten saen var 180 passagier stats en il tren, che eras inviadi in la Normandia. Avant la sviazion sae il tren collida con un objekt. Ce objekt che quai sta precis, ne actual main becen conoscent. L'Arabia Saudita ha per il momento serrà in una pipeline dieli importante tra il Golf della Persia e la Mar Cocina. Ragion sein attaccios con drones in la pipeline agisce in pledader della regenza Saudi-Araba. Tra las attaccios sein era persunas venides plesades, tenor il pledader sein las drones derivades dall'Iraq. In l'Iraq se chatten pliras milices che vengen sostenides dall'Iran. Da piccoli trasporti eli e blocca in la via da Hormuz e nel sport in la Mar Cocina diventati più e più importanti per il commercio. Se l'Arabia Saudita fornisce usa più pauc eli, potrebbe aumentare in avanti il sprecs. E non sveniente il sport. A Budapest all'ultima championship comincia a bain per le Svizzere. E nel 800 metri e in tutte le tre corride svizzere venite nel finale. La campionessa europea Audrey Vero ha guadagnato 6 hit avant Femke Broders Bol dal Pajais Bas. Plin avant in era Valentina Rosamilla e Veronica Vancardo sa qualificadas per il final che liu questa saira.
0: La meteo.
1: Oggi dati per gronda part aura sui aiva, soletta main sur les montagnes potessi dar in cins nivels da cumulus. A quera arriva la temperatura fino a 23 grads, in la Sud-Selva fino a 22 grads, at in l'Engadina Bassa fino a 21 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dalla damau alla saira.
4: Cominciamo bene con ciò che si scivola mince venura un til di. Oggi quai una sonda. La fin demna a cominciare se vuoi vestita moduna da essere in letz. Restai quets, restai l'amo moment. Non lo disegna in giù nulla. Da c'è la vart puccia per questo time da restare massalonci letz, davanti nu un di da bellezza. Mesdom, Livio Hoffa, se giù vigi letz, ho forte giorno in pe, e mi giù casi un bellissimo di.

0: Sonde benurs dudes de setembr la seti dudes un nemna va plan planet de chafin speresch che vot passanta una bellisma emna mai dieser statte un emna kun displejers da fata kun una tragedia un des pü greves accidents de car in nos paeis es capitai nieuvia saira quarta von sush in engedina bassa cinch personas han pers la vita quaranta sunits ferici clerche quel a occupa moduna e occuperà ad un ocella a mo lunch. Nulla bene in Olanda, dall'angio c'è il car de Rivea, din per sé anti la regione, in Engedina Bassa. Era il presidente del comune di Zernetz, Domenic Touch.
1: Da specie vif qua a Zernetz, me vis un accidente in quella dimensione, di resta halt schon, co comune, ist natural, tu ne conosces la jaut, però nu co comun natural, pensai na vida, tocca als ferits, in du vida dur con familiars, ci sun, sun Hollandia, ci nu, sun subit lura qua, ja, ma era ce ci des capitai, a nu no resti in tanti in gua totas, co, giojara quella jaut bera forza.
0: Nier el es ilora stat in Jövia Mosselle dall'accident per fare un portret ier per sostegner a nossa liaut ci dara la in uno c'è la funzion
1: in postuit le vaira sco c'è il pompiers da nos comun an e quasi natural gina greiva lezia da gli occhi aggiudaggio la era il pompiers da nos blera gli giovani ci aggiudato ora forza gli occhi ferida forse non abbiamo i portretti, per quel speresci naturale ci sono buoni a lavorare i portretti, però ai là del giusto momento ci hanno messo in piedi.
0: Es prossimo dit per la ora to qua l'anno era organizzato un incontro per scorps de pompiers da Zernetz ci son stati a lui per appunto iudere per la ora le impressioni da Jövia Saira. Cioè ci sono le più nuove conclusioni della polizia che ci ha potuto unire all'accident, a questa tragedia tutto qua e da più su rtr.ch.

0: parte era in sonda banura e già dal quist toc qui ma vigni in sé ad una di meint in atter era na nu un'altra melodia li stess toc ma in un'altra lingua. Sterna Feufi und lur Version da Aiko Aiko leisim bla meinsch nob Heiko. Id is las set evangiduai sonda banura za gewusch un bundi. I hat schon wies las dreis episodes de la noa docu-seria Sidalp da RTR.
1: Se ti va Sidalp è quasco il virus.
2: Per me è quei pina droga.
3: Entweder hast du a chli idee rein. Das Kibble ein bisschen.
4: So ein mulmiges Gefühl gehabt, ob ich dem gerecht wäre und so.
2: Deine Spiedastie, deine sind alle.
0: Ein Jahr an Totlersteine akkompagniert Pastors und Pastors der Quater Alps zu sur Dreili. Otz, das akkompagniert pro l'kumgiada lur Alps, Vaches und Bestes. Otz ist lur ultim di ad Alp de questa stagione. Otz vengono las Alps a Braille nepe Sciargiadas e vu podaut esser live della partita. A Braille ho provato a ciò, o in cortina, sul balcone, o a in tinstua.
5: Sistien vacas, tschun alps, sis pastures e pastures, a massa pures e pures, durante 10 minuti mosoinus e vus la scargada spettacolare de broil, che è dentro la montagna con vacas ornadas che san struspiciade vini a casa.
0: Hey, dopo del livestream della scargada de broil de vetzer oz da vendere las 12 d'un quart sun rtr.ch, sun play rtr, e dopo de quel livestream dai loro era un pa dollars otti mezz qui in radio, Lata Velaini con una delle moderatore di quel spettacolo, nebbe con Alice Bertoc. E del resto, era la salve da Lax, Sagon e Müstair, venne scergiata Zotz, a tutte le involvazze, quelle ci vanno a chiudere, dove già un bellissimo di, vi dal tempo non mancherai.

0: Plysch, vi er bra RTR i en sandebenora, i det stedet sett i metz. Ik kun nu kommentat la fin dem nærbein informat. Tjai da den ov, Maria Fieli.
1: Il process da Bondo na veng bettstrat schwinavant dals confamiliars d'un frendes. Quai a annuncia lur advocat. Avant in emna aveva la drecira regionale a Malöja declara nun culpant tut les cinch persones accusades. Era la procura pubblica del Centun na vul bettstrar vinavant il cas. En il nord alla Francia es via in tren regional, tra quai saen 44 persones venides blessades. Ina persona saia en in stadi da sanadat critic. Scolas autoritats rapporten saen var 180 passagiers stats en il tren, geras inviadi en la Normandia. L'Arabia Saudita ha per il moment serra in a pipeline dieli importanta trantri il golf dalla Persia e la Mar Cochna. Rajun sein attaches con drones in la pipeline a gicin pledader dalla regenza Saudi Araba. Las drones sein derivades dal Iraq, las acciatem pliras milices che vengen sostenides dal Iran.
2: La meteo.
3: Presentada la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: A banura uton durant al di e l'ora sta. Petrus a para a modina buna luna. I dan empe ozim beldi, cum bler solai, pacas nuvlas e temperaturas agreablas. I cedai a quaira fin 23 grazie, mo più ciazzarai a mezocco, la fin 25 grazie, schlöda per tot tanto 20 e 22 grazie. Scio vellesset un papi frai, itzul corvac, la dai oz maximal mainc 3 grazie.
2: Vias e traffic.
0: Attenzione, tutti questi sono via sull'autostrada A3, sulla testa da Tuzaun, in tutte le due direzioni e da far quint là con bestias sun via. Attenzione, A3, a testa Tuzaun, in tutte le due direzioni e da far quint là con bestias sun via. Zagiovish, buon viadi!

0: Rund Berildi.
1: In unser Metall in Pä, in Sonda Banura, Pisserein, per un buon Cominciamain della Findemna e quai fine la prossima mezz'ora. Tra l'altro, con un ciuzzi saluti da Ciaccio da Dir Saira e con Blera Buna Musica. Siena Spiro, Matthew, Robbie Williams o Ercun Ray? Ci si domanda: Where is my husband? In giusto mezzo. Se buono vesse da Savair, forse la Ciaccio o la Cittania da Spervu Antilet.

0: Robbie Williams ci ha dato quest'anno da due concerti allo stadion a Torich, Better Man, ogni dì a cui a Vainch della Otesi. I ci saluti da ciò ci sono in hit, quai se dal di mince saire tra le 9 e le 10 qui a Pro RTR. Ma in uno c'è lui da ha fatto una specie da public viewing, o in questo caso public hearing da nostro saluti. Da kleine, Ada?
1: Cosa potete fare se il canere?
0: In giù c'è a tonà il saira e c'è i...
2: Oh, svegliamo tutti nervosi.
0: Perciò c'è Gabi de Gondesnide, il tutto nervosa.

0: Matthieu con melancolia qui in sonda banura in 30 minuti esi la set e da più da Matthieu dai il ora ozzer anti live stream della sciargiada d'Alp a Braille da vendere le 12 in quarto oz qui è però RTR Matthieu suonerà là nempe un da ses tox nof scodit da Vetzer e da Dalder il ora live qui è però RTR. Iam Matthieu a io un toc ci si sviluppa vi più ad un des hits della ciaccia nempe al buc ciamoc ersaira pros saluts da ciaccia aini der ciautel dul di a propos saluts da ciaccia ersaira aini da ciocolia ciacciaders e ciacciaders fat la punt da duna ciamona a cela i pico franc la più gronda ciamona da ciaccia gerijuna es actual mainch a Salouf, in Zurmir. Es bun 35 ciaciaders del comun, 35 ciaciaders anti quis comunin aun nempe na tradizion is inch contram pio main mincia saira anti l'usteria da comun. I telefonada ven da la a ir saira Andri Baltermia.
1: Ma anzi, se il mio men, voce mal, non si va in buona compagnia, che è il principale, è bel dex in la natura. A chi allora va buon successo allora Galdinza.
0: E non erano tenuti blers motivi da far viva sus butins?
1: Ci va in chi allora era una predo l'altra, né del cerf, né da capriols, né ciamucci, senza c'è vanno presi mincia di.
0: E saluto ad Andri Baltermia, sono l'orizia scacciata da tutto il comune, ma allora due telefoni più tardi. Schonder ciao un ciata un ciaciada da Salof nempe questa iada Sandro de Marmels i ses saluts a un loro fatnir tot confusi agita a collega Gabi de Gonda
2: ja co è capito in falonzant Andrio già ci telefonò a ambito da Giovisira anche Zalecta una certa persona ci è arrivata con la nostra visita.
3: Se lo sto non so se ex non sa ve c'è persona che qua hai a cotti salides.
2: Ja, che è Fabio Luzio.
3: Fabio! Wow!
2: Fabio Luzio.
3: Ti ha sniang, te qui è mio prediscurs. Oh, svegna, tu nervosa. Fabio Luzio è unito a voi, ma te, che fa il piacere di lui.
2: Sì, no, tu vieni a chiamare anche da Don Passo, il Cotternox, se fa una visita. E lui è tutti ora in la tenda. Davanti starei io a terra in radio.
3: Non se ne intendi che ti fa un ben vegni a Fabio, il piau, il grigion.
2: Cosa potessi fare se il canere?
0: Public hearing the salutes de Chacha Salouf inclusive manch Fabio Luzio al piat grigiun al president del Cusel Grond ci deserstat dalla partida pros salutes de Chacha ci da questa saira l'ultime adelora avant la posa dallas nov alas desh quia entil radio bottom melder coda far butin e dal resto salutes de Chacha podauter tot steigler dos in rtr.ch in bocca de luf.

0: Siena Spiro qui a pro RTR. In 7 minuts esi las 8. Grandes expectativas varon ots tots quest ci vaun las differentes chargiadas d'alp prepararon os la pastriglia per preparerà os las vaches per ci sono l'ora erbellas curcituarnen. E a propos alps una ci des de quistas uras ed una schon lönch in pe es Aita Largiader, da kleine Erde.
1: Claire, wo nur stunde ich Südbad, ma adüne jent, adüne kun wunne Wölje, ich bleib reich.
0: Hey, Aita Largiader, da spiel Trentons, es ella pastra sur l'Alp Prasura, sur Santa Maria in Val Müsteir. La Laura es la pastra i Signuna, punto. Quiste ada è la stata per la trenta avla iada, i quai adonta ce l'avea dit dola prima sta, una iada i mai plu.
1: Quai sarà sta quel moment, ci cosa dici, ci verrà maciuva il virus dall'Alp, ci capita Blairs. E in terra di un'isce di ciao, c'è di ton, se va niente a casa, ma è molto triste, è più come già, delle svacce, ci sono delle nostre svacce naturalmente, quella relazione è profonda con le bestie. Hai, è più come già delle svacce, del team, della vita su un'alp e naturalmente della città.
0: Nei, c'è città la fascinesce vida la vita ad alb, dalla ura dur, a banura bot, fin saira tard. Ma c'è città la fa durante il mese d'invierno. Aita Largiader es jasch del profil, oz dollas nova in din radio, o cura ed in giuce volaut sin rtr.ch o play RTR. Seis dalla zot, se giovis una bella sonda.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, ieles oggi, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Il process da Bondo na veng bec trac vin avant. Adam Francia e via in tren, passa 40 persunas en venides plesadas. Ot stati aura sui aiva, a cui arriva la temperatura fin a 23 grads. Il process da Bondo na veng bec trac vin avant. Scolat vocar das confamiliars dun frendas, retonic a annuncia, na fan ses mandans na gina appellazion contra la sentenzia della drecira regionala Malöja. Lezza aveva avanti nemna declara non culpant tut las 5 persunas accusadas. La drecira è stata dalla vis, che naia avant la disgrazia da na gin sengs per una gronda bova. Uscia, na saia la mort de las 8 persunas en la bova, bec stada evitabla. Era la procura pubblica del Centun na vul bec traer vin avant il cas. Con quai veng la sentenzia il picciunsch ad ir in vigur. La situazione finanziale dels ospedals in Svizzera è ammeierada levamain l'on passà. Il squitch economic resti ad entant tutina extrem out. A questa conclusione veng in analisa del consorzio d'ospedals H+. La media della marcia EBITDA, che musa quand rentabile che una intrapresa è, sai a crescere da 4-5,6%. Quai corrisponde ad un meramente palpabile, sai ad entant lunch de vent della marcia da 10% che dovras per un managi persistente. Passa 80% als ospedals acuts nain vin avant bec contangi questa marcia. L'analisa attuale dell'Associazione d'Ospedals compie quasi tutte le ospedals e le cliniche svizzere. In la Vishnanka da Bravo in Filisur, dati curt avant la selezione tutina in una candidata per il presidi. Ruth Ursula Loy Marseiler, una donna da 61 anni, che vive da più in on in la Vishnanka. La selezione an Liu il 27 settembre, la Vishnanka aveva ordavan cerca intensiva main in a candidata o in candidat per il presidi, trant auter era con una commissione da recrutazione. Il presidente attuale, Luzi Schutz, dazu entr 9 anni in uffici gius es post la fin de quest'on. Enus gian en Francia. En il nord del paese e in tren regionale Jvia, per cui saen 44 persone venite splessate. Una persona sai in un stadio da sanadat critic. Scolas autoritats rapporten saen var 180 passagiers stats in il tren, che eras inviadi in la Normandia. Avant la sviazion sai il tren collida con un objekt. C'è objekt che qua è sta precis, ne actual mein becchen conoscent. L'Arabia Saudita ha per il momento serà in una pipeline dieli importante tra il Golf della Persia e la Mar Cocina. Ragion sain attaccias con drones in la pipeline, agic in pledader della regenza Saudi-Araba. Tra las attaccias sain era personas venides plessades, tenore il pledader sain las drones derivadas dall'Iraq. In l'Iraq s'acciatan pliras milices che vengen sostenides dall'Iran. Da picel transport dieli e blocca in la via da Hormuz e nel sports in la Mar Cocina diventats pi e pi importanz per il commerci. Se l'Arabia Saudita fornesce usa pi pauc ieli, poder squai augmentar vin avant il sprecs. E nus veninter il sport. A Budapest a l'Ultimate Championship comenza bain per le Svizzeres. En els 800 meters en tut les 3 corridres svizzeres venides en el final. La campionessa europeica Audrey Vero ha guadagnà 6 hit avant Femke Broders Bol dels Pajais Bas. Plin avant en era Valentina Rosamilia e Veronica Vancardo sa qualificades per el final, caliu questa saira.
2: La meteo.
1: Od stati per gronda part aura sui agiva, soletta main sur les montognes podesse dar in scins nivels da cumulus. A quera arriva la temperatura fina a 23 grads, en la sud-selva fina a 22 grads, ad en l'engiadina bassa fina a 21 grads.
2: Vias e traffic.
1: Attenzion sind laut der Strada, Atredisch sind laut Tetze da Tusaun. En oma duas Direktions esi da Farquint kun Animals in Via.
2: Quai entstadas las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Et es lasotti cinch.
0: Brand per il di.
3: Sonda as 12 da September, oz es al di della lingua tudaiscia. Clamai in vita dal 2001 per combattere al denglish, vuol dire l'influenza della lingua inglese sul tudaisch, si c'è non nats anglicisms. Fazit do 25 Jones, pico Frank, game over. Lesson in prendere Romaun, c'è loro non ha uni da questi problemi. Forza! All mein Teichler Romaunch, al Melder RTR, Erbun in Sonda Banura. Sagevision Bu.

0: poi per Jainter. Quisquia es cara, in sé una ciara, ma ella eser buna ater. Cara es nempe un chaun de polizia, specializzas in drogas e defaisa, e la moderatura Elin Battista a accompagna a Cara e sia possessura, la polizista Selina Fanzun, pro un trenament de chercher drogas.
1: Si sperci Selina pe e giui culerin privat e mette sicel de la lavocr so cara immediat ce cela sto fasco proxim. E cui comand tussi, fila cara con un dec tempo tras la stanza am fine ce la sta tota neneda salda. Il segno ce la occa toinsa ce.
0: E se vuoi domandato se ma c'hai is insomma la differenza tanto un ciaun da polizia e un ciaun sco, per esempio, mis o tes?
1: Selina e Cara enis de vos caterons en gal stades dus dec separadas. Si li opa sainte nelas 24 ures insemen de mai a cese, taimp liber, ma ebe erter la lavocr. Perché io nelas in a relazion fic streccia, usciciva, per exemple, bedas ce stricir, Cara, ni pilire la vede la corda, ela atacces si agis me con che ce la incian da defensa e protege usceia ir Selina ter la lavocr.
0: Buongiorno, quali sono i criteri se loro smettono di essere da polizia? Io sono arrivato con quel più o meno negli ultimi 24 ore insieme. Basta. Io eravamo dati una concorrenza tra Elin e Karen. Ci si è dato a bonder. Ci ci ha c'è più svelte droga in una stanza, Elin o Karen? Quai i da più da chance da polizia, ci dà il mini sguardo, questa sera vengono dalla sessione SRF1, occura e in giù ci volano su Play RTR. E se voi non sapete come funziona con questo Play RTR, domandai a vostra biadis.

0: Una de las grandes de la escena de música actual, Ariana Grande, i Chisa Fortecha R. Ella se presentarà un bel dì until Arion. Can you shout, Arion? I Chisa nomna la nuova Hala di Vents a Quaira, ci ha tenì per la prima ada si è sportas avertas, circa 3 milioni di persone sono nidas per tutto ciò che è nuovo da concerti, feste, eventi, exposizioni a quaira città ora. E le prime impressioni di questi sono nidas sono vaira positive.
1: Ma la prima impressione è che le sono grandi, però è un periodo di architettura. In a sa judiciar, sa le bello, no?
2: Schon in tec l'impression sca du tri, da einfach en pipin format.
3: Le prim, quel che avevo, è in a grande dimension. Fa in tec surpresa, già?
4: Wird's eigentlich probieren, no? Da, in gran local.
3: Ben, a mi plai, quei, io scomire duro, vanno tra l'ambugia in beton.
0: Sperla fiste d'inaugurazione le porte aperte e blera prominenza locale ci destata dalla partita ai date un ulteriore magnet da pubblicum né per la band svizzera Gotthard ci ha tenuto l'onor da zapresenter o da fare il primo concerto in questa nuova hala della città da Quaira e la blera gli out e si l'ora ernida per via della band e nulla per via della nuova hala.
3: Also dem adus!
2: Per il concerto.
5: Schon è piuttosto per il concerto, ma si dire interessante di essere a quella avventura, a quella hala.
1: Non ti levo più botte il Gotthard, questo non è un dice. E sono qua, vai a dire due anni, non ordine di dire a Tatlara Monea.
6: Per il concerto.
0: I tenori visitati non hanno questa nuova hala be grande importanza per la città e per sé per tutta la regione.
2: Ah, si tratta le schon ore che quere asce in hala, che sono di forse fa de pli events, di events più speciali che ci devono forse buona hala via.
1: Ma qua da azzurro per manar trase events, qua positivi, e in buon luogo di scontro per blare gli otti, qua c'è te buon.
5: Wow, fosse schon lässig, si mi es in tec, ja, che vergessen in tec, bi viare quels events, forse con in der Gruppe, es kann in tec, bi renomades.
0: Na, il comenza meintes, però, osa un'erda fat, con una Gruppe weira renomnada, almain pranu in Svizzera, Gotthard ha inaugurato il primo concerto in la nuova Hala di Vents da Quaira. Ci sporge del resto piazza, che è plena per fin 6.500 persone. E Gotthard ha spronza. Wir haben uns in Stadt, wir sprechen uns auch nicht ein paar Tage und präsentieren nur Hitachi.
7: Show me the way to your heart. I am so

Gotthard, ja, tini l'onur de far l'avertura al prim concert in la nuova hala di Vens a Guaira, Ersaira, es quai stati

0: Pascal Gamboni kun Unix qui pro RTR in der Stadt Las Ots i Metz i di da noas in connex col process da Bondo as details da Maria Fiali.
1: Il process da Bondo naveng bechtrach vinavant das confamiliars d'un frendes, quai a annunzialur advocat. Avant in Emna, veva la drecira regionale Malögia declara nun culpant tutte le 5 persone accusadas. Era la procura pubblica del Centun, na vuol bechtrar vinavant il cas. En il nord della Francia es via in tren regional, tra quai sain 44 persone venire splessadas. Una persona sia in stadi da sanadat critic. Scolas autoritats rapporten sain var 180 passagiers stats en il tren che eras inviadi en da Normandia. Il giugadur da tennis tudest, Alexander Zverev, ha per la seconda giada in sia carriera contangi il final del US Open. El ha guadagnà contro il russ Karen Khachanov con 6 a 3, 7 a 6 e 7 a 6. En il final fronta Zverev da Mountain Ben Shelton dal Stati Uniti.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: La paletta è vasta oz tanter 3 grads sul Corvac e 25 grads io mesoco. E tanter eint da oz bler sulai pacas nuvlas e appunto in bler sulai temperaturas fic agreables nuolas cialurs, ma nulla massa frai, si dai acquaira fin 23 grads al pucciat sarai oz mesoco, scodit 25 grads e schlöda per tot tanter 20-22 grads. Ci vuole un po' più frai sul Corvac, così oz maximal manch 3 graz.
2: Dalla Damaun alla Saire.
0: Ehi, lui dal tempo non avessi Damaun carot per far al B. Non sa, forse ho un plan, sconfusi di dire tutto una delle differenti chargiate d'Alp ci da oz, per esempio la Sagogne, l'Ax, Mustairo, Bra. Non va? Ho da far ordini niert. Ah. Hey, tutti due vaun. Nusa portainen per la sciagliata da Braille in stua o in curtin sul balcon li stess in giuce vu eschut. C'è ci darà tot da vetzer, oz. Da ven delle 12 d'un quart pro live stream della sciagliata dal da Braille quai dal daini giusto scoprossem. Zadjuvi je na belishma zonda.

0: RTR in sonda as 12 de september in nulle be conchuter sul calendar zabadi plaun plaunet schanulain onilla la sta va plaunet a finni quai vo erdir cha las vaches ci a un passantal las vacanzas sul las alps tornan er plaunet vers cha oz dai differentes schargiadas pro nu in grigiun sagogn lax e lora ein te mischteir i am una ci sta ein til center oz pranu es la schargiada dallas Alps da Brail. 600 bestias faun oz al viadi appunto da sus az jo ein til comun i quai es un grand di minchon a Brail sun erschon stat a cüter propi una schargiada da bellezza i sarà oz tema qui a pro RTR. In linge directa cun nu osa es Alice Bertoc ella moderescia oz insembl cun Ronja muat un live stream da RTR dalla schargiada da Brail. Bun dia, Alice.
1: Bien dia.
0: Alice, cosa presenta Brail oz benura? I podesi o plor? Oh, il ora fistot in pain main be, ma che cersi Brail es in di da bellezza.
1: Proprio in gi da Valencia, ciel blau il sulel splendura denton il pet d'un pif a si in capi ad il spurs de Breilgin il pet d'un pif a di si capi also in nibel anton il spich lu detti e un zacu pliev di durant il gi io credo il dente piuttosto als meteorolog se lez gi che sei oz lentir gi via Laura
0: sperain in mince caso se esser be da vendel las dudes ed in quart la comainza nempe vos emisun c'è poi da inu s'aspetta se nulla inu s'acciuter qua in nulla live su Braille din per se hai sur live stream.
1: Ja, ben, ti as dieci, nus essen duas moderaturas, la Ronja e dieu. La Ronja è che us il plaz de fiasta a pleun rueun a che venien tot las Alps venien lun au che oder las schergades venien au che in so interlauter je chun Alps che abrail a dieu son si l'Alp Quader venien lu giodo cu la schergada de l'Alp Quader e dat musica de Matteo in pur de Brail conto lu il Ave Maria de las Alps also e ven si dire fece emozional di essere allegra immens in quei.
0: Appunto questo è un special vida Brail, questo sono 5 Alps e tutte vengono all'istess di e allora io in comune appunto non dite 16 bestias proprio un spettacolo ossa avant questo grande di qual è l'atmosfera attuale a Brail Zabadi sono ci danni di special.
1: Gege, ad ir era quel che asco fur miclas il spurs eren vite mettersi il plaz de fiasta e a massa hosps che van che ene de no osere un resevle die sto sen chai veni puspei las furmiclas a luvra las primas puras en gradides per svien balezio costums il spurs metteno saves pils aspecte tours che quals agen in a certa distanza dalla muaglia che vien lucheu atra deo se marschi also sen tots puspei simpeis a lavuren
0: Osa Ronja muat quella sarà io in tin comun e ci tra co ce las bestes vengen tu vas sul Alp Quader e accompagni lura un de quists cortegis io in comun sin ceit allegres al più fermalis
1: Io sono legal a chiamare il più fermo di voi, Ciancun. Con us essen lo giù al vich, con le vacche vengono ornate, a con us me entras il vich. Io sono metto anche qui è in una causa fech emozionale, a che vengono il pastur, lo proprio celebrai, al zastini ordovon, con la miseria, con quella vacca che dà il pibia lacce d'alp. A quem, eba, questa immaginazione che questo c'è fech imposante. Zura, con un cevina di, vaio in texto men, che quella bestia cura c'è la polo, che ha posto in somma un suenter, quindi che mi teme che vai. Aber, na, e venzi gir valezze, la via in giù, che è asfaltato, cioè quei nigine causa di appede che giù, na, e venzi gir valezze.
0: Ah, dici la pilla giù un bello, oh, ex, di lui da
1: un bello. Forse meglio,
0: Alice, era, il te sguardo ha fatto una vis, l'anno è lì, cioè era un fauncio, non una rola, posso tradire forse un paio in angelo qua, amò?
1: Ja, ben, also Ilsefons lets ein Bussidalp, lets spätchenden Ton zu nur lusch per via ihr biares Families keine Sils Kulms. De Breil, quei e grad sur Breil, also Silchenkun, no knus luvrei, no knus mein lusch per es wie. Adat spätchen nu leus in via, wenn du simple mein knus lu de Kodju, sin mei, spätchen la Paula, adela raquinte lu entig de sia vacca preferida, co ella cecella ad affacula scargada.
0: Alice Bertoc, grazie fitch per questa in vista. Nu eschen be bonder, las circumstanze sun ja grandioses sulai, erschel pitstumpi, vesos amo entilas nüvlas, ma i darà bler sulai oz pro la scergiada da Brail. Un spettacol, 600 bestias, niraun, ilura insembel, aintin comun. I tot quai, podaut perseguitar live oz su Brail, chevulaut irsu, o, non ha tempo o voglia da fare al lungo viadi potrebbe erciutere la sciaggiata da Braille via livestream e qua da vendere las 12 di un quart scuoduna su rtr.ch e naturalmente più tardi per ciutere da se vuoi su live forza dove è stato l'ora da fare in televisione.

0: Wir sind per evitar confusions.us qui a pro RTR. Er hat auch la chance de denunzer in Butin, la praia quai circa las 10 metz, forza più cent un paio più tard, quarta mount u ein in empe al chai chos, si a speresh be, ci nu da la tanta confusion sco in domenica passata pro collega Georgina Yankee Taglane ad a coci a tunà durant a lieu chai chos.
1: Iel fareu giù. Io devo telefonare alla preda.
2: Ai! Lui sta a spicciare in tic? Lui sta a spicciare tocca su entro la mesa di un prossimo gartegio lui, è bien?
1: Yeah.
2: C'è causa sbingi?
1: Sbingi, non me le vi fa con quei di caccia.
2: No. Tecla radio non sa non vi dice causa.
1: Ok.
2: Tocca più tardi, forse. Lui speranza che quei... Qual ni quella che usa il telefono vuol buon non sia Prada, che Georgina ben Gigi e Leo.
1: Qui è Sabina Soler, allegra.
2: Allegra d'una Sabina. Essa stil dredge giù. Essa stil dredge giù.
1: Sì.
2: Gut.
1: E dai, son. E penson, ha? Ma è l'essa annunziare.
2: No. No, non lo sapete, non sa vi dice causa, non sono curini in causa o se un. Non sa vi dice giugare.
0: Grandioso. Tutti le hanno proiettato. Allora, tanto poi se tradire, se vu annunziato otto proiettati al bov de corona, qua non è qua che non cerciai, ma da più tips per i ciaciosos non dai ni ossa. Il ciaciosos era in pa, avant las 10:30 annunciare al butin la praia può dare loro più cento in pain do las 10:30. Feci mince cas quint con vu. Ma fin là dai amo noitats qui a pro RTRI al profil. Jast da Roman Dobler, dollars nof es aita l'argelerci de stata quiston per la 30 avleada, scopastra e signuna sull'alp prasura in Val Müstair. Depu de della, i ce ce la fa, insomma, as mais, d'invern, se la va ad una da sta su d'alp quai dal dato l'ora do la snov antil profil. Zagevus in mincicas una bellissima sonda, restai fidels ad RTR, non se fai niente in avans compagnia. Io se fin pra la snovitanza della snova, ma... David Hasselhoff.

0: Les novitats de RTR.
1: Il processa bondo na veng bec trac vinavant. Ad en Francia, e svia en tren, passa 40 persones en venides plesades. Jeles nov, per vus al microfon, Maria Fieli Biengi. Il processa bondo na veng bec trac vinavant. Scol advocat das confamiliars d'un frendas reto Nick a annuncia, na fanses mandans na gina appellazion contra la sentenzia dalla drecira regionala Malöja. Lezza aveva avantinemna declara non culpant tut les cinc persones accusadas. La drecira è stata dalla vis, ginaia avant la disgrazia da na gin sengs per ina gronda bova. Uscia, na sai la morte de las otch persunas en la bova, bec stada evitabla. Era la procura publica del Chantun, na vul bec traer vinavant il cas. Con quai veng la sentenzia il picciunsch ad ir en vigur. En us gian en Francia. En el nord del paiais e in tren regional Jvia, tar quai sain 44 persunas venides plesadas. Una persona sei in un stadio di sanadat critic. Scolas autoritats rapporten, sein war 180 passagiers stats in il tren, geras inviadi in la Normandia. Avant la sviazion sei il tren collida con un objekt. C'è objekt che qua sta precis, ne actual mein becchen conoscent. En l'India a cominciato l'inscunter dall'uscenunada gruppa BRICS. Quai è la cuminanza d'entant dias paiais che vuolen tranter auter augmentar la montada internazionale da novs paiais industrials. Tranter quels la Brasilia, la Russia, l'India e la China. A noi dedi specie il primo ministro dell'India Narendra Modi, tranter auter il presidente russo Vladimir Putin, il presidente chinese Xi Jinping ed il presidente iranese Masoud Pezeshkian. L'inscunter cuzza dustis tenor indicazions dall'India veien ils representants dels paiais consunt discutar davart lur collaboration e davart domandas globales e regionales. E nos veninter il tennis. Il giocatore tudesch Alexander Zverev ha per la seconda giada in sia carriera contangi il final del US Open. El ha guadagnat contro il russ Karen Khachanov con 6 a 3, 7 a 6 e 7 a 6. E nel final fronta Zverev da Mounts in Ben Shelton dal Stadis Uniz.
0: La meteo.
1: Ho stati per gronda parte ora su Egiva, a qui arriva la temperatura fino a 23 gradi, in la Suzelva fino a 22 gradi, ad in Engiadina Bassa fino a 21 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pasto al Bernina e Oze da Maun durante il dì sarà per il traffic, qua è per via di un'occorrenza.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono su rtr.ch. RTR, il profilo.
2: Al profilo quel va Oze d'Alp. Noi si zain su un banchin davanti l'Alp Zot. Nomnata l'Alp Marangun, sono 1900 metri sur mar, sur Santa Maria, qua con la pastra e con la signuna, con Aita l'Argeder. Aita l'Argeder ha 52 anni, è cresciuta su a Santa Maria in Valmesteir, ha un prezzo aiutante da medi, ier da veterinari, ed è stata quest'on per la 30 flaiada ad Alp. E la maina l'Alp Rasura, o drosso è l'Alp Zot, insieme con ses partenari, con Bernie Roth, con uno dei piuttosto due adiudanti e la pisera per il benestar di 55 vaccias e sono qui 10 ciuccels, 2 asialines e ora sono visi avanti al ciao Mark ci procura per buona compagnia. Benvenuti al profilo con Aita l'Argeder, mes nome è Roman Dobler. Aita l'Argeder, scomenzo un anno se zaina qui a Pacific davant Alp Marangun, una bella maisa e desquetina, inclusa d'aldi a molas stelles dalle svaccias, un puscel floarsa qui a sun maisa, La gronda laur s'inclea fatta ossa mezzdì, deri avam mezzdì, isced un dì ce la può dire der un dì tot normal, un dì scu ce n'ha planisat ce l'podes esser.
3: Hai, questa tots per fortuna, qua non es mince di l'istess, e ideso ser schon va vers la fin della stagione dell'Alp, trasquai, non fa più mince di cerul, non mal già in più tante svacce, scol principi, la laur is ni da main. Oggi deri senza cerul e lo fa in paatras laurs, fa con legna o rumir su, qua ci se lascia un fatto tasta o scrive diari, per qua ci non si aveva mai tempo di scia e qua è son, che son fitch flot.
2: Cocci tenora quest, diz ci comincen quest concienzo in alp fitch bota benura.
3: Also, un tite d'alp comincen fitch bot, in postuzzi le alp sind giù ci vince già. Nu stein sulles treis e mezz, es sind nu tots in pe. In cergeria stogni pacchettore cergeul del dia vaunt, stogni net jaffi cimantun, la panaglia veni in funzion, e veramente fin ci se mangia piscen, sto tot in avant, tanto in avant esso pront, per ci se poda ciò comincia da charger, doci de muls les vaces. E c'è la parte su mis partenari, per esempio quel va per le svacce e dove veni messo in stalla al principio con un di svacce dove qua è un tempo mince vacce si è plazza mince vacce si è snom e dove mangi insieme il piscin le cinci e le cinci e mezzo vai a mulger qua va l'ora forse un'ora e mezzo fin due ore se comincia a mangiare. E do va qua in avanti, do io vignante, comincio da charger, vien fat paint, e fin a mezzodì, o di si desi bene, si le sdude già fin, e si sa fortuna dai loro tre ore sposa. Per tutti. Con mangi orientar.
2: E si è ciutel di circa ore, do mezzodì loro si sa fatta il cigiolo, si potessimo mettere avanti, ci comincia la lurda. Quelle cigiole sto le nernides ongiades viautes mince doai trai diz qua sarai loro la urci spetta ci spetta domani
3: si si de possibile fai qua vaume si giusto no schon lauter bot so qui sto un vaini un civi schon al ton ci loro fich baini lo sin proi da fatto quelle slurs e si bain possibile a vaume di ci se proprio domez di ci da per tutti drei so risposta. E ci si può allora domenica di appunto mogli avvolgere il cerulli, da ci appoggia le macchine da mulgere, e dopo se vai un bel po' da ci appoggia il mul sul pasci, sai, vende ciao mul, sai, se va qua veramente, hai?
2: E se la ora insieme con la natura con cui ce la danons in clear con le bestie, con le 50 o 55 vacce, vengono da 3, 4, 5 differenze pause qui della regione, anche la corporazione Alp Presura.
3: Hai, questo è un vain, also un due grand paus, questo è un de Santa Maria, Biaccianet e Linarcianet, e de Johannes Valenda Müsteier, questo è il grande part, questo viene va con un county, due un county, tre svaccias, e dove vain isciamo singles, un ci porta, un de lui, un paus, ci porta due svaccias, e de mo, un de Müsteier con una vaccia. Ma c'è la par grande se siamo due paus, e qui c'è una cominciava un 30 anni, se erano qua forse due paus, più piccins.
2: Il de quarts di questi tre decenni, più pax paus, per cui ha un de più unità, de più vacce. Se era la vacce stessa, si avrà mudata tutti questi 30 anni.
3: Ah, in mince caso, qua si è mudata, e dovrei oggi di una vacce maglia de più. E da la paia da più lat.
2: Da più lat.
3: Hai, e se ci non comincia a fare 30 anni con le da più vacce, non vengono a comincia a mente, ma se sono tot fin 70 vacce, e dopo se vengono a un county 6, quello è un county 6, sarà un erpice al maximum.
2: Da qua ci vuole dato, insomma, charger sull'alto, non da non del lui ci vuole, del pasto ci vuole, er della stalla ci ci ha lui. Questo power si potessimo mettere avanti quest'accia di quelle svacce. Sicur ci vengono in ogni da ognuno o sur da una delle quelle svacce, potessimo mettere avanti c'è uno c'è il venire er durante questo tre mai ci sono su qui in vacanza, in parentesi, da dare un ciutto da si svacce.
3: Hai, in mince caso, la collaborazione tanto noi spouse, è veramente fitch buone, è cresciuta, scolese dire, d'amicizie, anche in questi ultimi anni, e e crei a spausa la fiducia in noi, c'è non c'è un bambino della loro vaccia, si c'è un telefono 1, c'è un'esa di una qui a pronto, si vengono aiuti, si desaggi, Ma è una la fiducia, cioè se non sente nulla le loro funzioni bene, e non sono contenti.
2: Per lei, naturalmente, quella c'è la responsabilità per le bestie, se è bene, sono benure tutte in ciò che dice la signora, ci sono zaire qui, ci non capite appunto nulla. E di slovesne la cirunza era da veterinari, cioè se desbi piccolezze ci potesse torpare ma un zail, i giusti ciuter ci vai loro a meldere.
3: Ai, nel mio caso le piccolezze fanno in usa vesse e ci nasce dei zail più grandi, loro reclamano in un, o te velai in un primo colpao, reclamano al veterinario o scucci di...
2: Quelle vacce saranno di una cella, per grande parte le stesse, con cui ci sono vacce che producono latte, ci fanno quasi un dejeuner, dici un'eada, che un bain conosce la sua scuola.
3: Fici bain naturalmente, appunto, per noi mince vacce un nome, mince vacce ha un altro carattere, è differente. E giusto quelle vacce ci vengono più lunghe, 5 sessioni o fin dejeuner, vedo quelle attacce erano, hai? Claire.
2: E si sviluppano là forse certe amicizie, cioè si ha forse la flora, ci desi una fece, una ciara, per vita mai, ci si ci fa niente naturalmente su quell'on.
3: In mici casi.
2: O sur queste tre mai ci sono qui, e sur la sta ci sono qua. Vada insomma, son ci va verso la fine della stagione d'Alp, la sciargiata è sprovù l'11-14 settembre, in ci va da ciao Ion Valle, in ci va un prospaurs, in ci va un antinlur contorno in città di Schlö.
3: Hi, in mince casco è baden las vaches fich bein in un esnene più ischeble erbe. Sco principi de sta, nu vain le grande fortuna che nu podem fa mudada dall'Albsura, do tono monia un Albsot. Quista sta tres quaci dere ische süd i fich chat e si cresce do nu che bein o se io qui, ische sco nu vesen te niente. Ma le vacce vanno loro efficienti a casa, quindi va verso la fine.
2: In speranza, c'è un forza all'alpavel, a un po' più nutritivo qui, e ci si avvezza, ci si città sulla prada, sabati, Shonhai, e di strada la stagione.
3: E di sottun.
2: C'è vicino su Tina, besura hai la cascata, con 100 per l'alpresura, e se potessi creare su qui, non hai da taveller da su Tina, o da mancanza da dava, codera la stausa per ella, per le vacce.
3: Per noi si per fortuna è più o meno fig bein. E desi o blere gli auci desi della bassa era di Valmusteir è restata un'oasa verde. C'è nata l'estute ora blere più mal. E au vanno in un bot, non vanno in grande flume, ci vengono al costaino ora per l'altra via, qua è veramente di una pelmul, vanno in una bot au. Forse noi in tutte le lus in giù ci derenza d'usades. C'è la sua spiccina della terza volta in questa fine.
2: All'inizio c'è forse un po' più scarsa, se lo ricerca vuole mettere in una boniera e pigliare dalla Walin, c'è quella spera un bugen e impliere le boniere in quel senso.
3: Sì, sì.
2: E se per la sottina ci dà questo naturalmente per Blerisham un tema, se non ci tanti in questi tre mai, bestie rapazze, se naturalmente c'era, ci si occupa di fermi, di pastori, di signori.
3: Qua non è per noi il problema con le vacce da latte, perché non va in un vedese, non va in una bestia qui, e non va in questa stava in un luft, ci sono dappertutto in tua amica, ci sono il tema warse, un po'. Un po' giovani, ma as luft sono creati attivi qui in Malmusteier, che ci sono sente, ma non per grande fortuna di tutto qui.
2: Quando un bain dorme, se la sa o se dalda o se avviso d'uldide spaur, se la para da ciò di essere in luft o in noirs, che un pisir si fa qui?
3: Per me stesso sono un gran pisir, mi paese per le nostre vacce non esiste il prio, le crea quelle da do stessen da fatta. Contrisce in luft e a crei hai glesche a ves bescho e che lure stessi fisisch un po' più sot cosa dici
2: squitch forza
3: so squitch un po' de più ma a nuvere meinsch col team e che nu se preoccupa qua us zont
2: non impro il primo toc musica c'hai te larga derza già vu già qua is la canzone Mensch da Herbert Grönemeyer c'hai coalizionale con Herbert Grönemeyer, o forse era con quale c'è il decianto, non se essere umano?
3: Questa immagine è una canzone fiche bella, con un fiche bel text. E a me fascinerà anche il clitoris, ma una canzone di Herbert Grönemeyer e io sono molto soddisfatta di lui, sono persona, sono interprete e c'è una resta fedele, sai, se avessi, se contempla di lui, perché non so, perché è molto famosa, e lui è una resta, sai, se avessi.

0: Al profil che nu registrai notz, cu liast cu naita largeder, sul alp Maranguno erdit l'alp Zot, per la 30 aflaiada e la aita largeder durante il mese de stasi qui la signuna la pastra che non resta in giusto in papro il text che non indulli avanti in le canzoni di Herbert Grönemeyer «Mensch, resta a seis a ves». Io ho al momento estrem l'impression che è restata seis a ves, con viver questa vita su un alp in questo Mont Pauril con la natura, con le bestie. E qui aita propi i schee scocciales.
1: Hai, io credo che questa vita da stasi in Alp lascia io il più ferm a mai me vespa, perché può fare manch viver qua c'è vivient, ora in la natura, insieme con le bestie, la ura con le mounts, far c'è rölt, far peint, far un prodotto. Ieri c'è quist circel ci sa mulge bunure las vacce sant installa da sa vai culata in tintese faccia jöl gler quet uno so tot in papi romantik i des ble pü hektisch co quet ci sa craia quiste vite da dalp ma i des che la satisfaction da da vai fatail ch per mai cum ma unse pes zaire so ja staungler wenn i lete dom bein i gler bunu stuni sübot i ma aduna jent aduna cun un buona voglia e bler plagiare.
0: Un prodotto con le mounts, con la natura, da quai c'è le bestie down, un prodotto, cigel, yogurt, panch. Ad una era un po' altro, per vice lese un prodotto naturale e il cigel d'alp, dall'alp per azure, dall'ampasago, starà un po' in altro con quello di quest'anno, per vice lese appunto un prodotto naturale. E adonte c'è spasso una d'una slistesse, se mi darà er qua un po'.
1: E mi c'è caso, qua è da ci far co contento sono le vacce, ca un pavlauni, so questa stada era suffici extrema, al mul non è in cialurs, quando ne bumpe le vacce, e le sono più in 10-15 gradi, sco 30 gradi, la qualità del latte è mai buona per questa cialurs, e dan forse da mai in latte, perché ci sono erelle stressate, da muasce, da breme, ci piccoli, da tutte queste facturs. Ci hai ci su erano su questa sta fit speciale al cerul per intanto es fit adeguato qua c'è un prodotto qua c'è un bis fini nossa ma i desclè mince sta tra squaccia c'è il time c'è la natura porta es cu cide es different
0: e la produe da qua da 3 o da 3,5 tonne cerul mince sta al cerul vai no a spaurs quest del vendere naturalmente scopaia per cui c'è un lasciare le svacce su qui la grande parte della vendita capita sulle spaurs o magari se passano su qui a viandons e domandano non avessi la forza in tocca di gelo se può essere comprare se può essere comprare qui in tocca di gelo e ora c'è quel sco ricordanza
1: hai in mince caso non vendain è direct dell'alp però i desfici quet qui per noi è l'alp presura è desfici un bel lo in un esiste bler viandanzo o gli auci verso minner qui per noi quasi o beer per noi also quando si c'è un triste c'è un venisce bless ma c'è un venci fellere un maio lato in una bierina o per comprare un tocco di rullo un papanci c'è qua in mince casa
0: e le snide su qui avevano 30 anni in clurna è let una iada e mai più o se c'è qui e te velain della 30 flaiada ai talargiader, c'hai capitato, c'hai ammudato aver detto quella frase «une adi mai più». Ci desliamo 29 adas da quella che le snide su qui.
1: Quai sarà da quel momento, ci cosa dici, ci verrà maciuve il virus dall'alp, ci capita blers, e era d'una scelta ciao, c'è d'un se va niente a casa, ma è deserto. Es ist sehr viel trist, diese Pilgrim ja, das Watches, die sind da, nosses Watches natural meinst, quelle Relation ist profunde, gules Bestes. Hi, diese Pilgrim ja, das Watches del Team, der Vita Synalp, in natural meinst, der Stadt, in Venuton, in Venstür, diese müde Mantun.
0: Se puoi dirci le snide, hai sco infectata appunto da quel virus, ad onte ce la deriva orda di una famiglia da paurs. Sean al bat, nia con la muaglia e con vusco o fauns su qui, e la scea la svaccia sa qua, da là non è la che non scea questa vita naturalmente. Forse nulla, e se ferma mo la vita da professionale, con tutta la responsabilità, ci sa l'ora sco. Ciao d'alp.
1: Hai, na, qua è nuova, ma io avevo un'unica idea, son da Kindle, da Puaba, a scuola, e io mi pensavo ad una, questo io sempre ci avevo fatto un'eada, ir in una stad alp. E qua ne fatto. I sogni 30 anni l'andrò ora, una stad, era un po', a cosa idea, da ir qui a tristi momenti, so, più robe negative, ma la grande parte è fitch positiva. E al B è Yolanda Vietcia alla fine di una stagione, riste al positivo. Fide quasi vai allora, da ciò non ci viene.
0: Questo essere, hai ce l'hai allora fatto proprio di una del ciao e di una del ciao. E cominciava relativ bot dal Gersonadi e Laura Sprimsons, appunto, sco assistente da medi o da veterinaria. E loro svelto in adit, qua vuoi in prorora da sta. Quella vita da bureau o da praccia, madame sapà, che è una vera mai da più. Per me è il main. E se hai cominciato?
1: E se hai cominciato? E per me è già più bello fare due differenti cose. Appunto, da sta questa vita d'alp, ci dice tutto il chatter. E sono loro già motivati a dire in noi, per il momento loro da spedire già per lo Spitex d'inverno. Non da ci fa più bello con gli auto. È più bello. E avere la combinazione da fare due differenti cose per motivare da ciò ad una per la vita. Io non val o la vita normale, o che ci si vuol dire, è per me più buona. Io non so che c'è un in mia vita se avessi fatto 30 anni di una lista.
0: Non ti vuoi dire, eravamo da quella vita, ci te l'aspetta a partire dal 14 di settembre. Non c'è un tempo per l'ora per la Spitex e da certe parallele. E adesso però restiamo un po' qui su un'alpa. Va onde era di giusto di andare? Qua è spiccen e di stretto. Non abbiamo di andare. Eri schlossi a blare un su un ciel. E si vive insieme con altri gli altri, con i partenari, con aiutanti in un piccolo spazio. Non solo mi c'è da unire ora qui, semplicemente per poter entrare al fly, nulla per vivere, c'è un piccolo spazio.
1: Ecco, questo quel compromesso ci sarà in quella vita d'Alp. Non va in qui, l'Alp Marangun è molto piccolo, naturalmente, forse non si grotto in, cioè non va in efficiente, non vive niente, c'è questa è la fascinazione adesso su qui. E se sono in cielo, non va in una ciambra. Noi siamo tutti insieme, più o meno in un cielo. Se un'alzura va in un blè più grande, il locale da stare è più grande. Hai, ma chiaro, è una vita comunale in quel segno. Ci sto funzionare più bene e il team d'Alpe è sicuramente il più importante. Also ci si può comunicare insieme, ci funziona bene, ci si può essere appunto du ton tots und staungels tots waun im limit da so jure dune konflikt diese stode cha scholier ma i de sur im bun training da puder vivere insieme con gli aut
0: ja es du as wistes ella ha da discutere o discute prima tot col partenari vi della maise da chamona o dall'alp
1: hai.
0: Ise discute però in più si des frictions con un ocell per vice se quai non harmonesce bain sur tot quest mais sur quelle semnes lure is quai fitch difficil questo propri harmonar funzionar fitch bain iau lea bo dir magari non se stoin anche più tavella rin con cell per vice is avezze precis c'hai manca e cell o c'hai dovrel in giù poi yder cotel poi sostegner
1: in mince casi deser appunto buon ora botta strais in mezzo qua 90 vela bler mince casi nu a
0: mince mince
1: sa c'è ce la da far e qua va una i deser ad una più main una lur monotone di giuneade i deser ad una li stess col cejul i des mince di vera main as li stesses pas ci se fa e nu hanno sino colovotur ci desel se avalon con nu ed alp e al civici di qui è la seconda sta su qui e quasi va manci minci un sacco che c'è il fa e c'è ci non dovre durante la laur non vente ve lasci bler ma è non naturalmente ciò è un ufficio comunicativo
0: hai se fa naturalmente è se sto se lascia su un cielo probabile l'autore c'è per te su un pas emtlis as giopins ci se sa Marian ci dis quella ci vedi son la sesa la stagione d'alp sai lo da precis questi sono un pa mist ella un pa quai Berni un pa ciai e la fin ci decide E lei la quella ci dice se è fine o non fine sia?
1: No, veramente è una storia tanto mai mi spartenari. Io sono più responsabile per la ciaceria, quanti è veramente più per il muro, ma alla fine quindi con traini ad una, c'è con molti traini qua insieme, c'è da problemi con la ciaceria o con il ciaceol, non lavorare insieme in quel segno a venire molto, mi c'è buonore, mi c'è sera, perché avete le svacce, perché sa un pasco ci va a quelle, e Elisè mi c'è in ciaceria a chiudere, tra il ciaceol e di scena avanti, ed è già un fitch tret un concel, decisioni traini insieme.
0: È l'efficiente quel momento del mulger, quando c'è la svaccia su una banura del pasci, no, in installa, da un certo momento sono i loro precisi in giù ci toccano, loro si cominciano da mulginer e loro proprio da mulger. E se derasi c'è una certa quietezza in installa, il c'è la gente.
1: Sì, questo è il best momento in postutto la banura, questo è il più bisonale per la natura e tutto ci si leva.
0: Al dish daista, ma in installa, sai, ho l'impressione che c'è la renda alla fine. Ci viene più quiet.
1: Claro, ma c'è quelle svacce su un'altra buon'ora, in postura, sono le svacce più quietes e non c'è una stella, e lo dai quel momento, c'è tu non sai neanche una stella. Bella romaglia delle svacce, e quasi c'è, hai, e le macchine, claro. Ci si sente, ma di snai si quiete, e quasi sono quel momento, fiche bass su un'altra.
0: C'è roba che lava una lattra al ciao, poi li ridò un po' di impisamenti, ci si dà da bere più la pompa della macchina da mulger, le sbesce sono queste.
1: Hai, e non gli infosse.

0: In Val o de la Val es ni de ble più vaste che ci hanno cominciato non venne giù un telefonino non venne mo io mi ricordo un funzional per quasi al di se avevi contatto con la Val ci era con una vaccia una lista per comprare eins dietro al funk non venne giù un auto così per esempio in giù da spausportè la sonda la roba freiste per il domenico o si se dovrei al sprint in stalla o scia qua è fitch femza mi dà era forse un po' più speziale perché ci se era un po' da più da vent della vita in Val e o si sguagni un po' più da spera naturalmente
1: non è in Valciava non è in Fuldera su di Santa Maria e si be e di Gesù ne ha da 20 minuti un quarto d'oretta e la blerca io per forza e al dair quelles come dai vletzes c'è il mondo moderno in Val Adigi
0: veramente più pac possibile io personalmente comprerò un po' per fortuna questo sta ad una sommens questo va un niente in comune e io sono veramente contenta se non ha da dire io se può stare qui è un figlio bain
1: ed è forse un po' bod domanda ed è forse un processo ma ce l'ha fatto su questi 30 anni 30 anni is avem plü vegl, is avem plü madür, i losa fa forse un pein plü mal, scomo va un trentons, alla schon decisci da una trentuna flaiada.
0: La liauti un val di giadunna mai domondre, quest ci va una dalp, du ton ci va un da stat ci vender, ciao.
1: Ja domond però per vice sa, a scatorda, scurci dis la sciargiada, is ein l'armin, is a pile cumgiada, quel da questrai mais, is a pile cumgiada tot les bestias, erdes collaboraturs, cis a ciuvient sur questrai mais. All'asa digi forza cis a vaio, qui sfeci bi direct. Ma l'ora sabade forza era in palossa, cis is staungel, cis is stat gref, cis is stat duri, l'ora dovre forza mo in papede fino a Nadal. Cis. Per dire a feccia monaiada.
0: Questo io, questo momento, questo punto, questo come già ci si studia da, o io per me ci si studia da, io stil da ciao ire d'alp, in mince casa, questo è quel sentimento in mai. Ma per noi, per me spartenare e per mai, e si era un po', io era un po' verso la fine della nostra, del nostro tempo, che noi ci inizia d'alp, quando noi ci decisi insieme, e da terza giorno, a meno 31 anni, sta, forse dai loro era mo una quando si vanno, ma in questo momento la fine per cui ci vanno a studiare per noi è stata fuori che ci devono bere e che ci siamo piacere e che ci siamo hai, e che c'è il corpo e se l'unico c'è il corpo è un buon da loro e non è bene non vedere il nostro corpo in mince casa
1: al prossimo talk musica hai te l'argeder Polo Hofer Alpa Rosa La Grusaida
0: qua è una canzone che mi è passata quella tucca bot in cui si discorsa da noi due e ha da ci fare con una ciamona su un'alp con grusaides e sempre mangi una bella hymna da polo

0: Polo Hofer con Alparosa, musica degli Ast del Profil de Doz, da Daita Largederci, passant su un Alp Marangun o su un Alp Rasura, la 30 Aflasta ce la va ad Alp. In un dulcis on avant, Aita Largeder esce esco duas vites, trai maisi la signuna e pastra su l'Alp Marangun, respectiv su l'Alp Rasura. I ces otto nov mais da lon la urla de spudejons sco cirunza per la Spitex. E squaiels ce la podu fare io con la Spitex in Val, questrai mais da stas un edavento stola, allo sa da stas nus occuper ce la po a ladr ce a continuar con quella laur in settembre.
1: Na, per il momento si funzioni figgi bene, io ho una mia laur per la Spitex, io ho un contratto come inizio di novembre da ce a nov e va fino alla fine da mai. E idea schon in red combat posso dir qui per poter chiffer questa soluzione per avere ad invierno in occupazione qui in valle in giuccio stun in giuccio leser star in un'esa di università simpli ad abler di squars e er cosa dice combat er per poter vive queste due vites osse per moment funzioni fig bein.
0: In Towns avessi da Kreier ci si è avvert, giusto anche il sector de Sandà, sia Cirunza, sia Spitex, sia Spital, la liaut vien dovrada, ozindì giusto l'eis, potesse avere le idee, ci sono in quel sen, era di una tenuta sociale, ci di simple, ci siete in cun possibilità, ci siete una vita, oramai non è qua del tutto, c'è.
1: No, di spiegare il mancino, ed è un paese, tutto è un piacere, ci si va ad Alp, sco fosse una persona indigena, mi c'è un chat qua super, ci si va e tutton, ossa per moment, ossa l'ultimo sonz nue più, ma io vedo una grefa, io sto in una certa idea, onz c'è come staclas da banana, da d'un l'uncel, e c'è d'invierno da ciò alci, e mi pare che la comunanza potesse avere un po' da più, essere un po' più avverti, per persone ci fa un forse appunto orienta il chat o due robe si des forse fesse tu orienta il magista de schis d'inverni il regio dell'on l'oresta per il radio e si des si da più combinazioni so che tutti potessero fare quella un po' fissi forse un po' più non sa forse avessi mi c'è un po' più plagiare vede si all'ur sco si se fa halt 30-40 tanzo di una listess non sa e si è squadra per mai.
0: E dis la variazione, ci animesce l'urero, motivesce, e ella sa poi l'ura allegra, da ciò ce la va in opera, la Spitex, ce la quella urda, quest grefs mai sa quia, lui le c'è qua non es mai in gref, ja son certes parallelas. I rester quella la ur greva, e la schon dat scola de schis, e la schon, der schon gastronoma, der schon sin una bar as mais d'inverni, dicet in avant.
1: Hai, io ne faccio un ufficio mentun, wieder punto tras quaiche cha questa vita su nal der stet centrale ein di mie vita der l'invierno sco un pa forse nim pa spera pro in udere ne anche importante cha cha fege d'invierno basse cha nella lore gudogni per apps e osse ultim su ne ni de più veglia e des forse ni più importante de dessa stabel de da vai in de chasa de star in le das quai is ja ni più importante questa lo d'invierno e il gudogni raps d'invierno. Vai a schon se mi dà un pa.
0: E diceva var quella combinazione appunto da questi due mansters in giuci da garantì una uccella parallela. Per vain se fuser stad da strus, paraita largiader, figlia da paur, perciò non ha la odera qua forse in da te, ma da imprendere paura, da fare il plantahof e magari da essere in valli, da far la vita da paura in valli.
1: No, quando era, also, in posto di quel tempo ci è per giasunare e per andare a scuola, là, aveva tutta un'altra filosofia di vita. Quando l'anno si aveva, o molto ci ha fatto in vain cianzo, e non aveva un plan di vita, scoforzato, ci sono, ho fatto questo, ho fatto questo. Quasi c'è un docello, e essa paura, sogna sicuro, un tocco in avanti, un miscor, una parte mai è paura, ma ossa essere isce dependent ci sto halt dort sind die Ränder ist jetzt eine Watsche sto Ränder ist jetzt eine Watsche sto am Chance es war die der Lati chinesische so sto ich wenn ich cool Watsche sche kann nur nicht simpel
0: it is un business it is economia
1: it is new business
0: al power sa fig bain count ce l'investisce fin ce la Watsche va in mezia o count lat ce la da dar durant quels dijons ce la is fruitaivla i fornisce il lat.
1: Hai. E qua era forse da più volte mo impegnata min ci inversi a pauri un po' più piccina e se viveva forse era mo più simple o se scohobi mi potesse ma mettere avanti bain da davvero un po' bestia ma non da essere dipendente in quel segno della pauraria qua nua e qua tras la vita d'alp non ho io qua e qua è buonissima
0: non le per dire mal quella naività della iontuna ci non avvis forse qua e sci forse se la decise erano là per il chatter oggi do 30 anni sala fichbine appunto coce spaurs coce ticken coce funzioni
1: quando se veia o quando se veia quella iade as clear transmis de chasa e che se veia ma mis genitoires coce no der no fans quando era to pe pitching quando era coce se set vacce si dosa in fabriciano stalle si ni papi grom se ve fosse de squindes vacce ma quai quai esa mi da moneda
0: tutta un'altra dimensione e se non dite avant count 3,5 tonne ci gel e quai una fich grande quantità ce la può fornire, ce la può portare in noi in Val Prospaurs, c'è un su quelle svacce.
1: Hai, a c'è un clare, quando si bada, c'è durante l'estate, quando si produce, quasi, o quando cresce, in tutti i sleder, c'è il plain, e desidero un blare, c'è un val, hai, ma è una figa grande soddisfazione.
0: Nisse ne scea, però il prossimo talk da musica, Edoardo Benato, L'isola non c'è.
1: Hai, forse pronto per l'isola che non c'è, appunto. Una fitch bella ballada, una fitch bella canzone con il sommis davanti. Un po' una canzone per l'insommir, cos'è dell'isola.
2: Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto,

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Benato con L'isola che non c'è. Musica giovesata dagli asht del profil da Dots, da Daitel Ergeder, non si zaina qui a Pacific, sull'Alp Marangun, da Dora, ensemble con Jalines, con Chuckles, i doia rain avant con la Ur, avant però mo per Cevazins. Mm-hmm. Vers la fin di questo profil, Daitel Ergeder, in giù c'è un supplicescia della semplicemente da rispondere spontan, cioè ci vien a di meint. Al prim Cevazin fus. Questa nuova zaina qui è tutto intorno, la natura.
2: In luce è sufficiente, in luce è un bain, e avvenente c'è miner, simultanees, antiluat, in me da forza, energia, in buon lue per star.
1: Al prossimo cavazzin era un fici importante su qui, sal.
2: Sal. Dovrai in un mince di su maise, panos ufs. C'è un vino delle nostre dialines, sal dove le svacce e sal dove il nostro cegiol, anche il buon de sal per coltivare il cegiol, sal e sur alci ci dove le vite.
1: Al prossimo c'è un fus viadis.
2: Viadis ne ha fatto con donne giuffne, c'è dal giasunadi, sono state in America del Sud. 3-4 anni, quella è la fiche importante per me, poter ir da vent, viaggia verso altri monti. Mes monti sono un po' più piccoli, mes viadi sono da stare in red alp, e forse d'autunno non è il mare. Questo per me è buono. Non ho più il bisogno di stare in viaggio, ci siamo in giù. Questo è un po' passato. Questo è buono.
1: Patria.
2: Patria fece importante per me, sono veramente una persona che si è chiata, giusto qui in Balmustai, fece da casa, ma da fece un mentun. L'Alp non è chiata in Balmustai, qua non stai adesso, qua è stata scia, ma patria è fece importante per me. Mi è sreisce.
1: Ciaccia.
2: Nome dice mai personalmente non bler, ma io in clima minchun ci dà la fascinazione della ciaccia. Sono era in tile naturiche, qualche sietter non fuso per mai in giù opzione, ma non vai in una mita ciacciata qui in vicinanza e ci dà ogni rom in tile ciamone efficiente.
1: Scoffici uff una donna fa la aita l'argeder musica. Count important is la musica. Ozzindiamo?
2: Ozzindì, dai, glaube, più musica o del radio. E c'è una musica in quel senno, c'è già fest forse a moient un'eade fürs chanter. Quando mi piacere mo, in town chanter, di una besotte la duscia o c'è una bevuta a tre vinars, potesse ricominciare da chanter, ma è una la musica in sé, no. Non è per il momento più attuale.
1: E per finire, forse una frase ciò che mi ce la potessi fare fin se io non vengo più ad alp. L'ora fessi al più ente.
2: Qua non sai, appunto. Scusa, mia vita è senza alp. Questo è il 4 ore.
1: Non ci vediamo in avanti, tutto il buon per l'estate, abbiamo un alp in perdiz, l'ora è per la chargiata, ci dice il 14 settembre, da venz da qui, dall'Alp Marangun, in giù c'è le vacce tornano a in val, e a discutere il profilo con la pastra e signuna Aita Largiader da Santa Maria. Al profilo ha fatto visita oz all'Alp Marangun su 1900 metri su Santa Maria. Se vuoi mancare in te una parte, potete ottenere questo profilo ad una su nostra applicazione Play RTR. Per finire, una kleine Montag musica già vi già dagli asci del profilo da Dots, questa è una canzone da Konstantin Wecker, la canzone con il nome Willi.
2: Konstantin Wecker è una persona che mi accompagna da spesso un saidesch. Persona è molto affascinante con le turbulenze in sua vita e questa canzone Willi è per me sempre mi fa la pelle lì e questa è una scuola in ammonizione vita mai, vita degli altri del mondo ci non capite mai al ci sia.
1: Grazie a tutti per questo discorso e di buon ritorno Jon Wall.

0: schon. Und heut und heut und heut werde begraben. Sakrament, Willi. Warst du gestern bloß auf dem Mond gewesen? Oder auf dem Amazonas in einem Einbaum oder ganz allein auf dem Gipfel, 3 Schritte vom Himmel weg, überall, überall, bloß nicht in der unseligen Kneipe in der Nacht. Ich habe in der Früh noch gesagt, komm Willi, fahren wir raus. Das Wetter ist so schön, die Luft ist so glasig, die Berge sind so nah, fahren wir weg, schwänzen wir einfach ein paar Tage wie damals in der Hirnschule, weißt du das noch? Aber nein, du hast schon in aller Früh am Sitzen gehabt und am Abend, du hast das halt doch wieder zwangen müssen, dass du doch noch einer bist.
1: Las Novitats der RTR.
2: Suenter l'accident da car a Susch vengen in Chines persones blessades era tractades en l'exterior. Er il giugadur da tennis tudestsch, Alexander Zverev, a per la segunda giada domenia il pass en il final del US Open. Jeles Tiesch, per vus al microfon Maria Fiali Biengi. Persones che venides blessades per l'accident da car in l'Engiadina Bassa vengen era tractades in l'Austria. Quai a dic la polizia cantonale Grigiuna en vers l'agentura de novitats chisten STA. Sper l'Austria seien blessades e blessats era repartiz in ospedals d'autres cantuns. En cenins exact ne becen conoscent. Per l'accident, che ha giliu Gief Chassaira a Susch, in 5 persone mortes, 40 in venire splessades lef en fin greva main. In Turchia e il politiker dell'opposizione Ekrem Imamoglu veni sentenzia a 25 mais prajun. Quai per via d'insult in employa dal stadi, scomedia circas rapporten. All'anterior presidente della città Istanbul vengono rinfacciati plirs delicts e legge da pi in on e mezzo in arrest. Tenor critikers ed organizations per la defensione dal stretch sumans sei el veni arresta ort motivs politics. Imamoglu vala sco il rival il pigron dal presidente Tirk Recep Tayyip Erdogan. In l'India ha cominciato l'inscunter dall'uscenum nada Gruppa BRICS. Quai è la cominanza den tant dies paiais che vuol entrantar auter augmentar la montada internazionale da novs paiais industrials. Trantar quels la Brasilia, la Russia, l'India e la China. A noi deli specie il primo ministro dell'India, Narendra Modi, trantar auter il president russ Vladimir Putin, il president chinais Xi Jinping ed il president iranais Masoud Pezeshkian. L'inscunter cuzza dus dis tenor indicazions dall'India veien ils rappresentants dals paiais consunti scutar davart lur collaborazion e davart u mondes globales e regionales. E nos veninter il tennis. Il giugadur tudestsch Alexander Zverev ha per la segunda giada in sia carriera contangi il final del US Open. El ha guadagnat contro il russ Karen Khachanov con 6-3, 7-6 e 7-6. E nel final fronta Zverev da Mounts in Ben Shelton dal Stati Uniti.
3: La meteo.
2: Oggi state per gronda part ora su Jeliva, a qui arriva la temperatura fino a 23 gradi, e la sud-selva fino a 22 gradi, ad in l'Engiadina Bassa fino a 21 gradi.
3: Vias e traffic.
2: Il pass dal Bernina e Oze da Maun durante il dì sarà per il traffic, quai per via di occorrenza.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
5: Ciangira oz sonda in Grigiun. La concorrenza da Chacha, Chai Chos, la copina e gratulazioni per 5 persone e da Blair da Far, per quai dai ni gas. Sondas 12 di settembre, mes nom Livio Foffa, allegra mainch.

0: Gigant cu casa dus. Ai dit de beleță parir, per exemplu, cu la dona de ce ne-a de a far comisiuns, però er și voi alt pient, far una gita a pe, o cu velo, a spas cu ceaun, o a ciutăr oț una de las șcergeadă spre nu ingrijun, o er un bellișum di per festejar aniversari.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadin a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Io ti festeggio differenti persone. Importanti anniversari, radons anniversari. Per esempio, Tobias Meissen de Favuain. El festeggio il 50° anniversario. Il 65° festeggio Paul Fried. Peder Andri Parli Aquaira festeggia il 70°. Era seconda in jubilare, ci può festeggiare il 70°. Nempe Balzer Arpagaus. E a Cier, fin Valmisteir, festeggia Silvia Gross Maggiorita oz 84° anniversari. Sinceras gratulazions e cici gratulesce a voi as giovius de musica per vos di de festa dai l'ora de vendelas 12:30 qui a Pro RTR. Iossa vai per la cupina, o scusate, per la cupala da RTR. Telefonai al numero 0800 20 25 30, ci auzza anniversari e ci volesse fare un regalin esclusivo. 0800 20 25 30.

0: La setè cerimònia de Desnovons, jo no sa, ma no imprendai na cagnoscera di una cifesta già già al Desnovava l'anniversario. Al telefono è Miriam Gigir da Sorain, bundido na Miriam.
1: E bien-di.
0: A ci gratulazione.
1: Io le gratulavo a lei, a camminata, di un sì, si genivava, e a divisare tutto bene, buona serenità, a dire che la festa è cara con me, a tutto con me. A quei è il nome di mai, si batte la mamma, si è sorda, con si un mito. Allora, si un fiolo, il Maurino, allora, si un neve, il Valentin, a si un mito, Yannick, allora, il Tini, il Zepp, la Claudia, a tutta la famiglia.
0: Oi, oi, oi, qua è dato una grande festa.
1: Allora, bagne, a si un c'è un lupi, buon brindale.
0: Qua è dato una grande festa, c'è tutto venendo in sembra, eh?
1: No, tutto venendo, credo voi.
0: Ah, boh.
1: In terra è senza ciò.
0: Mm-hmm.
1: Allora ho un'insolita della Adriana della Saraina. È un rap.
0: Ok. Donna Miriam.
1: Lei è una divisa della tua.
0: Donna Miriam, è la cerimonia di Desnov, Genif?
1: No.
0: Huh?
1: No.
0: Qua è nulla.
1: Perché Vargau è Vargau.
0: Qua ci
1: dispiace.
0: Quasi.
1: Io sai, bo.
0: Io credo.
1: Poi forse c'è un video,
0: no. Sai, bo. Io non so.
1: Io sai, bo. Tipo di bo.
0: Perché
1: Vargau è...
0: Nee. Donna Miriam, wo sind Sie kontraut, però, als con Lea, ha?
1: Den ist meine Marianne Skargada, aber die ist ein Bonheur. Ich habe mich so wenig con uns, mein Gott.
0: Präzis. I, per Lea, desi essere una bella surprise, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ok, Donna Miriam, yeah. Allora, Giovusi, c'è la surprise funziona, i do una bellissima festa insieme con Lea, ci feste già sotto il desnovava l'anniversario, prossimo mai ci fla e loro eravamo un pacchettino con anche la scadiola, ha?
1: Di prima, grazie, fece, di alla fine di anno.
0: Era della Arrivair.
1: Arrivair.
2: La Coppina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: Pel moment ha una buona fase punto chai chosses. Oz avant un'emna, eine tinuna vengiadra, sterza schonder ciao, i er, novstjad vatins, i prol prim telefon. Er schonder c'è una vengiadra.
1: Io in prof col rier.
2: Al ri.
0: Mai magari. Susanna Guedj da Savonina savu la retta risposta i a gudonia prol chai choses al rier dera quai cenu ein cerciama appunto nulla lunch ma nu einamo pus cevazins
3: chai choses
4: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-wohnwelt.ch
0: Leinwetzer, Kolönsch, Civa, Finchevu, Chatora, Cece, Quisquia es.
5: La Chaussa es avens obligatorica. La Chaussa comunicescia in Cece. La Chaussa dati en differentes grondezas.
0: Cioè, podes quai esser. C'è avuto un'idea? Vuccio dulli, er hai funzionato al prim telefon. E allora telefonai ossa 0800 20. Vagi cinc, trenta, jaz adun amoinajada as cevacins.
5: La Chaussa es avens obligatorica. La Chaussa comunicescia in cece. La Chaussa dati en differentes grondezas.
0: Chai podes qua esser. Quiste ad appari dad esser un paim più gref, scomo er, cuce al prim telefon e sad la retta soluzion 0800. Vainc, vagi cinc, trenta, lo citai un'iada. Ci cides qui al telefono. RTR, ciao, ciao, ci è là? Allo?
6: Ciao, Maylin, tu?
0: Ciao, Maylin.
6: Ciao.
0: E allora? Come
6: bien, sì.
0: Ah, tip top, grazie Fitch. In postut c'è un po' taveller con una scettina simpatica giovane donina. Maylin, ciao, ciao, ci potes essere?
6: La cappellina?
0: La ciaplina. Hai? Obbligatorica, al mangi va col tuo vin. La digialc? Io sono clever, io mi protege. E la ciaplina dai rindifferente sgrondere. Hey, Maylin! Ma in un nes di splagiare non qua c'è non cercia. Ma grazie per tia proposta. Studi in avanti, eh?
6: Okay.
0: Ciao, Maylin! Hai parlato adesso un po' più greve, anzi la roba è obbligatorica, comunicescia, anzi, i di dai in differenti grandezze, e dices, non se lasciano studiare, 24 ore. E domani, potete loro dar ciò, dar io, vos tips, e anzi tu non ci hanno da dire, e sono in da contento, c'è in giro una telefonata, e ha detto, bov de corona, o, oh, c'è moggi da ses. Domenica passata, forse dal di differenza ci le annunzia al butin la preda qui da queste ore na quella non dai ossa quella dai e allora scoprossem un pain dollars dish i mezz
3: c'è chauses
4: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazioni nickis-wohnwelt.ch

0: Fiction Factory Feels Like Heaven qui a Pro RTR.
1: La Preda, presentata alla Banca Centonale Grisuna, gkb.ch.
0: Hai la scienza da Gudonier, la patente da Quiston a Nicola Conrad. Al telefono sempre sia mamma. Ciao.
2: Buondì.
0: Ciao.
2: Ciao Livio.
0: E allora, appunto, Nicola a sietà anch the quint c'è bestia.
2: Nicola slupetta in cevre c'amore c'il prim di de ciaccia in de doton sul territorio de Cernez e al va ciaccia con se sbap e hai oggi la fortuna di zina con una corna tot speciale c'al veve viser già l'on passai veve un gran gusto che ha funzionato se joel al prim di hai
0: e co grande è stato il gusto da mamma?

0: Ma sono, io sono contenta. In prima linea si torna in Sanz e Salz e sono vicino allora che il cioccio è buono. Allora, sono erelse per qui, ecco.
1: Mm-hmm. E Nicola vai insieme con Sesbap a Ciaccia. A Bap a Ersi a Talc, Tony?
0: No, quel non amo in gota. No.
1: Ossa, la canta avrei alla Val Nicola c'è una Ciaccia?
0: Oh, ti faccio una domanda.
1: C'è un pisonzo.
0: Mi figlio a Sesagitto, sono spesi in pisonzo. C'è una sera. E la vancina a Von, sì, più subita, so questo.
1: Io so che sdoiva una ciaccia dal butin da ci as de people jaire da Nicola o da Tony.
0: Ma già non sei mezzo mezzo un po' più cool, se non ha sono stufa che il ciaccia si è le sto calmo in per Nicola e loro son per magitai. Hai se gitto forte di più se non ha in gota.
1: Basta.
0: Per questo. Tip top c'è la clappa.
1: Hai. Ossa hai io funziona questo?
0: Sì.
1: Val siamo ozzi domani una ciaccia e do val da c'hai una bassa e stai al centunar.
0: Preciso.
1: L'ultimo ne veni all'udocenzio?
0: Sì, grazie alla propria fortuna questo e poi ce l'ho passato un altro di ir. Okay.
1: Basta. Giovanni in avanti in bocca al luf. A Nicola.
0: Grazie, Fitch.
1: E naturalmente c'era Tony. Out weekend, c'erano sulla Gina?
0: Bene, Fitch, gente. Sì, non vengo gente. Hai.
1: Buono.
0: Non vi vengo, hai. Io mangio poche c'erano, ma quella c'è mangio, però mangio proprio sulla Gina.
1: O se lei sbotta dire, non vi va in pratica, mangio bene c'erano sulla Gina.
0: Ma quella c'erano, sì, adesso. Idees proprio, se mi c'è tanto per me del gioco popolare o both, ma in generale siamo un po' più sulla Gina.
1: Monica, allora Giovinaini c'è Tony, siete a Mo Alc e c'è voi, siete loro da c'è per un on equipaz con c'è.
0: Grazie, Ficiun.
1: Era tai e un bel dì e in bocca a te.
0: Bel dì, grazie, a Vildrizza Rora. Bel dì, ciao Olivio.
1: E qua vuol dire che noi occupiamo la ciavra, c'è molto da tre anni e mezzo o più veglia con Nicola Conrad, ci desurion da mangiare da Ternet, ma ci sta intanto a volen. E domani di queste ore, tutti questi non hanno ottimi fortuna, e sanno, può essere tor incontr di queste ore, cienz de telefons pari almeno qui al telefono ci fa bot fum, ott a teni la fortuna. Monica Conrad ci ha annunciato la ciavra, c'è molto da ses figli, Nicola.
2: La Preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna, gkb.ch.

0: In 1 Uhr 28 Minuten in 12 Sekunden kommt es in rtr.ch ein Livestream della Sciargiada d'Alp a Brail. Ma qua non è l'unico, in giro le Alps vengono Sciargiadas.
1: Il Gelender.
0: A Sagon e a Lax vengono bivinanti a Oz, le Svacce da Ciao, io, anche le Svalzi, anche le Comuns, e a Müstair, da Oz, la festa della Sciargiada dall'Alp Mora da Müstair. Le Svacce vengono spettate tanto le 12:30 e le 1:30, sono più botte, ne da vendere le 10:30. Questa è una città, una città è una storm. Dai un'osteria da festa e tutto qua per la clastra Müstair. Tratteniamo eins, dai l'oreremo con la gruppa da Zampoins della Val e Ercus Infernals e Amis. Tutto qua oz di mena per la clastra a Müstair. Antil Museum Stamparia Strada ha il nome oz domazia la strais in cerca del plez prediletti. Desi un incontro con lingua, Machines e poesia, tantarater con Gianna Olinda Cadonau e Sandra Guier, dice se io se ne ada. Eh? Aber Gianna Olinda Cadonau, quella che non c'è di tots. E all'Ax è Oz Air, scusando lì la sciagliata, ma all'Ax vengono a essere amici e le amici dall'arte in loro quash. Sentila, cull'arte ha il nome da vendere la cinch Atelier de Disquars. Gli artisti e gli artisti Donat Caduvi, Claudia Caviezza e Piera Buchli hanno passato ultimamente tempo all'exterior per se lasciare ispirare. Oggi siamo qui, da vents della Cinch, quindi anche la cularte da Lurviadis, ricerche e esperienze ci hanno fatto. Scodit anche la cularte all'Ax.
1: Il Challenger.

0: 8 minuts de las 11 esi uri temp per cusquia.
1: RTR Impuls.
0: Oz con una historia improvisada da Jürg Gauci.
2: Improvisar san in se scrivent, a quai dat magari storias surprendentes, sco quella cau. In om, cun capiala, a vestiu elegant stat alla fermada del tram. El mondrec tenia l'in parisol, el seniestri in tasche da curom. El stat senza montagne anc in u virkel da dinel. Le jade turble, je strusch da disce bei nel meranoni e nennische la inzomen aven, sco schel fuss mopli la pial spalicciada da dina siarp. Fascinant, se vigina in gallina. Ella va in linea via sotto il parisol da Jum e se puse vit la schiena dreccia da quel. Jum sent il caul la fina pressione del cirp degli animali che pare già da volesse addormentar, revolvent le pupilles, tocca che jalf del seils, svanesce de vosel su viarcal serai. Jum col parisol sa buscel duesse sentif la taus da quei segni da confidenza ed intimità, nischel duesse sentif molestaus da quella terladida ploiadira a vermaneglia che guessi nivada e le splemes da quei tir. El dat in levetta stumplada con la schiena. La gallina fa bufeda. Jum rapetta il movimento levet pi ferm. La gallina resta scottacada vit la schiena. Muss stende jum la comba dreccia de voso, scopper prender catch, a dat lu in a binglada quella gallina che la sgola cun in a crashlada surprida 2 meters via do l'aria, a vin lau ciafada da din a camionetta. Cun in a sblacciada violenta explodesce la gallina e la fenestra de von, al saun caul tocca la faccia da jum, cura de las vestes giu, da guotas il culier de la camisa a giu sil scalzes, chi da pinches sprizzadas cocchne sil soccas alves. A jum cun capiala pren in fazzaletto da sae mappa, frugge al saun giu da sae faccia merantuna se perschisa, quei vese se viu fini auter di el, aber lufos la historia veni de mema liunga.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter l'accident da car a susch vengen in chines persunas blessadas era tractadas en l'exterior. Ed il giocatore de tennis du Dest, Alexander Zverev, ha per la seconda giada domenica il pass en il final del US Open. Jedes Indisch, per vus al Mikrofon Maria Fiali Bienji. Persunas che in venire splessadas der l'accident da car en l'Engiadina Bassa vengen era tractadas en l'Austria. Quai agic la polizia cantonala Grischuna en vers l'agentura de novitats chisten STA. Sper l'Austria seien blessades e blessats era repartiz in ospedals d'auters cantuns. En cenins exact ne becen conoscent. Der l'accident che agì il Liugia Cessaira a Susch en 5 persunas mortes, 40 en venires blessades lev en fin greva main. En Turchia e il politiker dell'opposizion Ekrem Imamoglu veni sentenzia a 25 mais prajun. Quai per via d'insult din employat del stadi, sco medias tirkes rapporten. All'anterior presidente della città Istanbul vengono rinfacciati plirs delicts, elegge da pi in on e mezzo in arrest. Tenor criticers ed organizzazions per la defensione dal stress umans saia el veni arrestà ort motivs politics. Imamoglu va lasco il rivale il pigron del presidente Tirk Recep Tayyip Erdogan. In India ha cominciato in scunter dell'uscenonata gruppa BRICS. Quai è la cominanza d'entant dies paiais che vuolent tranter auter augmentar la montada internazionale da novs paiais industrials. Tranter quels la Brasilia, la Russia, l'India e la China. A Neu Delhi specie il primo ministro dell'India, Narendra Modi, tranter auter il presidente russo Vladimir Putin, il presidente chinese Xi Jinping ed il presidente iranais Masoud Pezeshkian. L'inscunter cuzza dus dies, tenor indicazions dell'India, veien es rappresentants dels paiais consunt discutar davart dur collaboration e davart un mondes globales e regionales. E nus veninter il tennis. Il giugador tudesch Alexander Zverev ha per la seconda giada en sia carriera contangi il final del US Open. El ha guadagnà contro il Rus Karen Khachanov con 6-3, 7-6 e 7-6. En il final fronta Zverev da Mounts in Ben Shelton dels Stadis Uniz.
0: La meteo.
1: Pozzati per gronda part aura sua jiva, a qui arriva la temperatura fino a 23 gradi, en la Suzelva fino a 22 gradi, a ten l'Engiadina Bassa fino a 21 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridisch e il tunnel da Ballamburg sarà in oma due direzioni, qua è per via di una panna di un veicolo. Il pass dal Bernina e Oze da Maun durante il dì sarà per il traffico, qua è per via di un'occorrenza.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
3: Bein veni alla Marella de Dots, vai la mort va un eils a bidja astiai rasda per decennis. Nus mai nozza Martina al confin svizzer del on 1944. Al center stat l'istoria de Valentin Fried in Postenent, cio rascau sia existenza a sia plaza per gida persunas ein fuidja. Su fegl Balzer Fried, oz o el 87 ons, el adavosa perdetia del tiams, ad el raquenta l'istoria. Isabel Jäger o antupau Balzer Fried ad o fac in viedi al Vergiau. Miu nome Angela Hendri, anus udin lu Proxima mai la Marella e Rox en la Sombriva in avvicinazione a Valentin Fried.

0: Marela.
1: L'Europa trembla, l'Europa tema. In Germania sunt ils nazionalsocialists a la pusanza e sunt per dar mans lur vagins. I d'estart, an pels ans 30, il centinaire passa. E musica, sco questa quada, Teddy Stauffer fa implidare la Svizzeras e dal Svizzers, almain per quarts moments, quant seriusa c'è la situazione intorno ed intornes. Il 1939 comincia la guerra. Ed il 1939 esir l'om de nascenza da Balzer, il prüm fill da Valentin Frit. Un om ci sveva ciasà allura, sco post-tenent a Martina, davo aver lavorà in l'hotelleria da Lusso. Un om aver sia fotografia schneidig, con stil ed ugliada franca. Seis fill Balzer a oz 87 ans. Es ingegnere elettric a svessa vis il mont ed a vis Blair. Ma c'è c'è la vis da poppa Martina non ti l'ha mai più lascia ir.
2: Avevo molto purtroppo sconfilmato anche il cielo all'angegger Grison, ci stava Martina, le c'è da spera la posta, aveva un cian e un altro è venuto con quel cian, io ho placato la posta o dal dazi e la guardia lascia la persona via verso la ponte. E da cella va dalla ponte Martina, con lei all'Austria, l'erano SS. E il cantante ha cacciato da voi sulla ponte via finché erano andati in manzo. Se avete mosso il SS, te lo sto in consegna.
1: Ed è il 1944 a Martina, io sono l'Engiadina. Qua un comunino per gli abitanti tema e sudata. Da cella varda l'en, sciars 40 metri spin via, l'imperi nazional socialistic tudasc. Qua un mattin de cincions, il bureau da posta con ses bab, l'incredibile avanti il zöls.
2: Chavona pigliava a masofans e tal bit antil bit. In der Lade spera il bit. Ma qua es quai ci m'ha fatto il prü impressione da mamma. Ci ves butas a sofant ent glaube. Per non stare la cena con lui.
1: I mezzi sul dum sent il mattino il bab, il postenente, quel ci ha un da tre telefoni in comune, ci sa più le lingue, a telefonar, rovar, discutar, s'agitar.
2: Poi c'è una vista, normalmente, ersie emozioni, pa agitazione, leva telefonar di cluri, ne pigliava gli uomini, leva, allora squassevano la gota del telefono. E qua naturalmente c'è mai, sco, io fnot, no, più che io fnot, a scena impressionante. Quelle robe sonite enormemente a corpo. Dice, qua sapeva allora da questi nivoli, delle discussioni, se stavano in ora, sul rischio, si arrivano in un centro di concentrazione tudasci, l'aveva tutto quel che poteva per evitare che non niente c'è in avu.
1: L'istorgia a mania bain con la Svizzera, la guerra è restata ancora, il schnuizzi però sa impatroni del mat. L'accompagna durante decenni e ti fa quintar ossa con 87 alla maise de stuve in ses da casa ad Azmos, quai c'è ningun otter non può più quintar. I storges e la sombriva delle grandes storges da guerra, i storges co quella da ses bab Valentin Frit.
2: Con quai hai fan ossa alce c'è, c'è un scevo stein a cor, io sei da fat. E quella parte non mi scorverà sia pace.
1: Eroes e la sombriva. La Marella da Dotz e da quella sfeccia un cordiale benvenu, mes nom Isabel Jäger. Martina, il posto de confini il più all'ost della Svizzera, chases, via, len ed il dazi. Montagne dritte da sinistra, direct vid vart, da cella var della punt, cel dazi, quel del Tirol austriac e con quai a partir dal 1938 dall'imperi nazionalsocialistic tudaisch. Tot Martina, omens, donnas e dufans e conesi la sudada de confin öl in öl cun luminosa SS, la squadriglia de morders dels nazis. Qua viva Balzer Fritt, un matin ci desnaschu l'on che la guerra comanzà dal 1939. El iuda ses bab Valentin, il postenent, es aduna d'arce cun el e pro el, in mezz tot il travas e la tema qua l'ur de la Svizra, öl in öl quel seconda guerra mondiala. Ed öl in öl aduna d'arce ir con gliot in fugia, ci riven fin al dazi Svizzer, mütschen eint del Tirol e riven jo de las pareiz de Grippa. E la quinta mai del bureau de ses bab. Guardevo ora quel bureau. Da c'è al gord la mossa, Balzer?
2: Ma qua era un bureau relativamente piccolo, anche il piercing dell'hotel della posta, con una vetrina e un cioc, forse 5-6 metri, esatto, io c'è. Veramente piccolo, ma il bureau funzionava là. Dopo, stendatura finché aveva provavo in bureau e vedevo, facevo una commissione o altro sia, ora dice ci viaggia. Qua cominciò poco dopo la guerra è nuda, finché con 4-5 anni, io avevo promosso il papà e non avevo mai visto che ci capiteva in bureau, ci veniva e ci capiteva i soldati. Era soldato là, veniva gli altri correnti, vuol dire anche il Tirolo, io lo spreco e con questo era da fare oggi.
1: E la quinta anche il bureau, era allora là in telefono, era anche il bureau?
2: Ma naturale, là era un telefono e qua era il secondo telefono pubblico a Martina. Da quel tempo là, al principio del anni 40, aveva il telefono a imposta, il dazi e per noi in casa aveva un telefono. E qua era l'unico. E avevano due cinci di reclamare, avevano il telefono, avevano acclamare e avevano le discussioni e era finito.
1: E in paese allora c'è con tutti questi occhi desnudi, ci desmucciati, quella avrà un grande desiderio di telefonare?
2: Boh, qua era forse mai necessario, qua c'è il desiderio di telefonare, era non sai più piuttosto in comune, ci avevano il telefono, ma ci era fuggitivi, scusate, non erano sequestri, non erano tanto sul bureau, il finestrino, domandavano per fare altro perché non c'era niente in ora. Quando erano zonze, forse 44-45, ma tutto via là di intorno. E mio papà aveva un telefono, naturale, per la posta, e aveva telefono in padre a sinistra, a cuore, e per contacts ci sveva ci potessero poi aiutare, io Berna lì telefonava, io sei dire qua, l'usi dal telefono della posta e per qua.
1: In agosto 1942 sera la Svizzera si sconfins ufficialmente per fuggitivi sudeus. Da quel tempo deriva la metafora «Das Boot ist voll» del Cuslier federal von Steiger. Una metafora tanto crudela co fossa ci displaccia di l'imaint collettiv nazional ed internazional. Ci ciriva totuna sur il confin vert steva ossa far quint da nier buta ora bi director c'è e ci ci iuda ven c'è stia cum prajun. Sco postenente Martinez Valentin Fritt angaja federal. As meter kunter significa steir far quint con desdita prajun en ingiuna pensiun pü. Ses post es però la base da vita della famiglia. Schel jüda al da far quai absoluta mainch alla zopada. Un sguard illa literatura mossa. Aiuta fugitivs funziona be con discrezion absoluta. Ils fugitivs nu conoscen per par neanche ils noms da questi tils juden. Quese aiutons, ci venen avanti les actes della polizia, saien ques, ci sun nüts tschüfs. Cas plü conscient, il comandante polizia sangalais Paul Grüninger. ci ha salvat milis de fugitifs e s'n'ho relascià, ci ha stià e reabilità pur de vossia mort. Da tot ces aiudons a sperden il stizis e l'istorgia. E perdutes no dae circa ningiunes pü. Perdutes sco balzer frit. Ses bab discurriva pü ses linguas?
2: Ma ses bab era l'estat in tot Europa a lavorar. In Francia, in Inghilterra, Italia non sono sicuro, ma il Cortesino, il Lucano lavorava, il discorriva cinque lingue. E qua era la nostra lingua materna, era tudasche, era inglese, era francese e italiano. Però sgraziarsi, però lo sguardo del confine, ne aveva gli altri con tante conoscenze di lingue, con qua scrivevano altri, scrivevano anche per lui, in Pierta, per il bureau della posta, e loro avevano d'aiutare e improvvisare di avere che quella giotna non c'era di nuovo.
1: Il della posta è niente, il del chef della posta, Martina?
2: Ma era una persona per la posta, quella carica il chef con una raccomandazione di un postino della scuola.
1: Io mi paese della quinta e l'estate per gli hotel e il sarà questa contenta di avere un lavoro in Engiadina, una ci disgarantita da questo tempo nel nucleare e di ciò ci aveva raps per poter mantenere una famiglia.
2: Ma questo è preciso che io. Il tempo c'è del giovane, quando era 20, 30, e il pianeta era nulla alla crisi, la grande crisi della prima guerra mondiale, e ella ha imparato a lavorare per gli hotel, e la aveva possibilità e là il Stato impara per tutto. Qua ce l'ha fatta siamo la scuola di hotelleria a Luzern. E loro il Stato di Somorezza, il Stato di Pontorino, il Stato di Lugano, il Stato di Monte Carlo, il Stato di Brighton e così via. E con qua all'epoca di praticare e imparare quelle lingue non erano usitate almeno in Europa.
1: Ed il sarà contento che l'ha potuto avere un posto in Engiadina?
2: Ma qua è già un po' più contento. Le stato stringati, regno un po' fortuna, sto a dire. Non avessi niente altro per in famiglia, perché il saluto mi è dato il 36, una di strada, e mia mamma deve a scuola da cusir. L'anno vero è imparato, ma tuttavia è stato un stato per dire in pasciars. Avere la piazza per lui era enorme importante, con tutto quanto il feva là, vi prontasse, non aveva l'erno bei amici, e vedono c'è un po' tema, c'è un in prova da fare altro, c'è il richiesto forse sia piazza. Andava mai esposto pubblica mancio al Giusea, per poi dai bei pacaiotti, ci sa che ce l'ha tutto fatto durante quel tempo della guerra e giusto al primo volo. Dopo la guerra. La discrezione era per lui importante e per cui c'era in sé un certo tema di avere un disgusto con la posta.
1: Per vice, in odere usce proprio il clima c'è, e c'è, da qua c'è una cosa lei di voi e c'è la gliot era sono fitch pronta della gliot normale già nella popolazione quella è stata fitch pronta da aiutarci la gliot niva cioè i fuggitivi niva all'era il padalge da qua e co ci impressiona lei
2: in si scuriva da qua in comune con sia con la posta sia quando era in un tema qua c'è sasso io svair più bler più tardi c'è a Martini, a Sclamirot, erano due persone che lavoravano insieme e vedevano che scendevano in cinzo no, sulla montagna Ran, e quindi mettevano quelle in salvi e uno aveva un telefono e quel telefonava di Inclusio Torici. Il dì davo, andava in auto e pigliava quella giù. Ma da qua non si scorriva a Blair, adesso non si va qua a Blair più tardi, ma svap non erano mai detto. C'è una persona di Martina avesse fatto la Blair o fatto altro.
1: Isdere in Svizzera, intorno ed intorno la possanza tu daisce, e loro erano loro naturalmente svizzeri e svizzeri ci sostenevano qua, io?
2: Ma sì, qua sapeva. Vedeva che era stato in prigione e scriveva da 200 ufficiali che avevano simpatia, concretamente, ed era da fatta concente, ma in Serena, in Comune, o Prozvagins, chi ha che posizione? L'aveva vedeva che in ogni forza concente, di incendio, da qua in avanti, e alla fine poi dovrà contrattare. E per cui penso che la grande discrezione anche la vita comunale, in ogniva, da qua in ogniva di scuri. Ed era Saraplana, e grazie posso dire anche, una donna che veniva dalla Germania. E quella stava a dire un'ada, wenn mal Führer kommt, öffne ich die Türe und lasse ihn herein. Er sah, c'è da ein Jot, con una plagione talmente, c'è da ein Jot, c'è da ein Dezis, c'è niven an del Tirol, c'è la prima, c'è la guidea, era quella.
1: Questo c'è niven ein, o questo c'è da ein loro qua?
2: No, no, svagin, s'rano c'è, tante strade e ramoste in Clos. E una persona c'è, e ne vuol dire noi una vostra gli occhi non è più, ma la simpatia in comune ne vedere più sia.
1: Il confine tra la Svizzera libera e l'imperi dels nazis è un punto da var 40 metri. In mezzo a quella una parai da line con una portina. Ci ci viene spedita c'è la vart da quella portina va il la mort. Balzarin, i mezzaint, bada quai, vezza quai, sa quai. Portrets traumatics ci til accompagneran pel rest da sia vita. Schel, pensi ne vo da ques fugitifs, da quellas discussions là in bureau, cosa da mettere avanti quai, da c'è salgordalamo?
2: Ma, ossia, se vai a vivere, c'è una cinciola. E qua c'è una vista, il sentimento che non è, c'è un vagliot, c'è un problema, di ranestres, e il pedio è una che non era attuale in quella discussione, e se io ci mi sbaglio di scrivere con questo, lui proviamo a fare in telefono, uno tu slös. E lui era fine, e quello gli odiava e non sa blerda più. Ma i sacci di aduna c'è a New York, il finestrino, e ha discusso con quella, e con c'è una vista normale, sia emozioni, ma agitazione, leva telefonare di cloro, e ne pigliava gli occhi, non leva, e loro squassavano la gotta del telefono. E qua naturalmente c'è mai più che giovnot, è stato impressionante. Quelle robe sono enormemente a cuore, perché dice, quando sapeva allora da questo significato, nelle discussioni, ci stavano in ora, ci arrivano in un centro di concentrazione, tu dasci, e là aveva tutto quello che poteva per evitare che non c'è un lavoro. Ma quando non c'è evitato, se non c'è un lavoro, è malgrado, ogni volta, quando non è mai più in verità, è molto purtroppo. C'è un film, anche il cielo, all'Angeger Grigion, c'è Stefano Martino, c'è stato spero, la posta, dove aveva un cian, e ogni volta, è venuto con quel cian, io ho piazzato la posta, o dal dazi, e la guardia lasciare la persona via verso la ponte e da c'è la vada della ponte a Martina c'è con lei all'Austria l'erano SS e il cantan si accaccia da voi sulla ponte via finché erano anche il manzo c'è se avete mosso il SS del storico in consegna e hai qua è il capitano è sercia via da casa in giù c'è il ponte c'è la misolta. Si va via la cella avanti verso l'Italia o l'Austria, là non c'è già gli otti in avu. E a Savaire c'è quella yacht, il destino di quella yacht fu stato definitivo tragico, ha provato qua c'è la Boudou, Io sapevo da fare altro. E con qua ci scriveva un po', era il Fulladin, stamattina veniva qua, bottomice 15 un articolo.
1: Fai un quarto una notazione. Valentin Fritte si è lavoro per il Fulladin. Valentin Fritz scrive questis ad una der Ciel Fulladin. Sie Kolumnas da Martina mossen un spierge valia un con orales avertas per tot las novas che l'incontra al confin. All'inizio del 1944 scrive, per esempio, dell'invasione aspettata dels aliats e constatesce che non è più creta la propaganda dels nazis che lesen per svadere un mua d'una ad essere più ferms, cotto un ces.
0: D'una parte in giugno pare da creier ce la vegna, il ora la fortificazione sull'Atlantic. Ma insomma, er quella all'ost scognivano taxadas e rettas per tuoz temps detten loc. E dall'altra parte daia altre sue aspettative. Ma becce la nis beim bot.
1: Claire, Fritz e Martina non sa che gli aliati arriveranno in giugno in Francia, ma lui pare di aver contatto con soldati na Svizzera che sanno della guerra in l'ost.
0: I guerrieri in congedi pare la bramessa beor da motivo di non aver di tornare più a l'ost, che via più a sviluppare con l'inferno furioso. C'è da una, neanche l'invasione non può essere uscita tremenda.
1: Beius da dore il confine di Martina in vicinanza da Danuder è l'hotel Hochfinstermünz. Là arriva sudata tutta congedi da combat. Un hotel prova da desertare da vendere in Svizzera. Concentri qua il cas da dus, ci non sono arrivati. Da dus sudats ci sono nuts tschüffs del studaischz alla riva da Lin. Il postenente Martina osserva precis, analizza qua, per esempio, che in Europa non si lascia unire con violenza. C'è possibile che se Savaier deriva da seis contacts clandestins. Questi telefoni di scuors ce l'ha fa tant ad ascus. Ed un Savaier ci non fa nemmeno gust a se chefs, coccia Balzer Fritz. Quinta in avanti.
2: Io ho dato un'altra carta su da Bern, che quelle robe non lascia il scrivere, c'è quasi un segreto. E lei ha detto, ma la tutto il riso per sia piazza, e ha detto, quando va proprio in giù, e scrive qua. Questa è molto importante scrivere.
3: E la quinta, da quella situazione, c'è quella guardia, c'è col chandle, gli otti del cesù la punt via, salgordlamo da quella gli occhi, gli odera qua, odera qua, dire qua una famiglia, dire qua juvens, dire da qua vels, salgordl.
2: No, è un salgordl. Ed erano due o tre persone, da ne visco c'era sulla punta via, con la giga di giù, e da più non saia. Ma io ho dato una cosa in queste persone, erano fatte una grande impressione, ed era arrivata una gruppa, famiglia e di una donna aveva un bambino di spezza. E questo avevano da dire una voce e la donna aveva lasciato l'ufante per un giù. E finché in giù ha detto, da là intorno, una donna ha detto ai figli, alla detto che avevano pigliato a mezz'ufante e il buio ante il buio. Ed erano l'altro spera al buio, qua si era al cima. Allora la dazzera, la donna del dazzera principale, ha tutta quella matta. Ed era una matta e quella cresciuta su e di scuola a Martina e desidera l'ora di 20 non più smossabler. Però no a Martina, sì. Ma qua ci mi ha fatto la prima impressione della mamma, ci aveva sputato la sua fanta in clava. Per non stare in scena con lui.
3: Che fa? Fin già bia a tagliare rossa da votare zonze la peglialina. E credo ad lui vai a modo di non scegliere, cioè che fa niente la peglialina?
2: Ma la peglialina è una scena emozionale. E mi

0: guardia del confine, de ocio, de arriero, una persona, íbamos a dar en horas, para ir hacia la hostia. Y la creche, aquel río, de su punta, en Ampronó, y de vez el río ahora por la punta, de la Vartulache, y le sé señor, y a su feliz estado de vint. Y otros, moderate que stat. Pasco sono arrivato in Apruno, io sono la montagna, hai la scorta snan, e perché non andai di rore sulla punta via, eravamo con Aive, in Avriglia, ma mezzo metto a Aive, io un'isola, Sperlen, hanno buttato via una sua, non sei otto, e un po' durante quella, in gli otto, questi non capivano, gli erano anni, snevano, vedo la sua. E una o due persone sono giovanite so lene, non sono mai più viste. E sa ircia, tanto vinato di Martina, ne aveva ad una lavina, per le gallerie, e quella gli aveva solo in via, e se tu vieni là, e vedi che c'è una punta knife, pensi di portare le via, e quasi è capitato una dosiata, una gruppa, una parte arrivata via, c'è la parte, sono uno o due, è andato in fuori nella lavina e la persona è stata da vento. E qua ogni venuto in passa vari, quanto tragico c'è quel tempo è stato, in luce simpolo, scoprono.
1: Un leuce simple scoprono, dis Balzer Fried, ots con 87 ans, da si infanzia Martina, io som l'Engiadina, ora som la Svizzera, e giusto per quai, öl in öl, con la seconda guerra mondiale, con l'arsaia straminabla dei nazis alla conquista del mondo. Oz è clair che han fatto naufragi e che la Svizzera è arrivata mucci. Quella iada conosceva mince Svizzera e mince Svizzer limnaccia todaiscia. Die Schweiz, das kleine Stachelschwein, das nehmen wir auf dem Rückzug ein.
0: Qualche Samo è un soldato svizzero a Martina e ha fatto uno o due fuori in terra e erano in avanguardia e più triste è che erano soldati che venivano da Martina quelli che erano per la punta in guardia e credevano. Non è così semplice, deve essere un soldato che
2: perché credevo?
0: No. Dimmi dalla guerra. I soldati erano da c'era parte, e non sapevo cosa venivano. E dato un certo tempo, i saci erano pronti per ir, perché sono iniziati in Italia, non sapevo se venivano a indovinare o se venivano gli altri venuti. E se ci capiteva, sapevo mincino. Il nostro stato ben al massimo, non al livello del sudace, della ci aveva un'enorme impressione quelle slanze ci spudono fu. E qua sono 10 metri, potevo già fare un mincino. E al ciuscia, nell'esserci, un pronome.
2: Dies viveva ein la tema constante che qua può essere os las prossimas horas, la prossima notte, il prossimo dio.
0: Precis, in sa viva un cuore e grazie al questi niven non c'è clandestina manci, ma se papo de di scuola svezevi in pagni e sa vai ma in giù sono in so din glur tanks che van vers l'Italia e qua sa che malgorcio del vinade via de ce le varvi la via che disegna des bereits Kurz hier passiert, wo Kolonne, so Militär, dann sei ja präzis in Jochivan del Tod, so wie jene Mu, Jo Martino Nö.
2: I Aeroplans, wie lehrt du die?
0: Aeroplans, oh, ai, Blair. Qua del Temp, c'è in Germania, nive bombardà enorm. Dresden, che è una di quelle città, siamo praticamente nëna qazë

0: PSMP. E aveva una certa... l'aviazon em plageva d'era passionada quai e è malgor precis. E malgor precis ci sudiva la not a zero plans a dir son Martina via e sveivo sa van in Germania. E non sa più se dire di Cetrais o quai un dos primis avions che e iven in papi da lunch. Ma tuttavia, venivano dall'Italia e pronosero via e sapeva più o meno in Cicchia. E perciò. Ma qua non ha durato un lunch, ma lì stesso, malgor precis, brum, sul Martino.
1: Il mai 1945 finisce la guerra in Europa.
2: Die Glocken haben am Dienstagabend den Frieden verkündet. Kapitulation aller deutschen Truppen, Kriegsende in Europa, Dankbarkeit in den Herzen aller freien Menschen.
1: Las truppas aliadas arriven fin als confini svizzers. Ma con la pace arriva la confrontazione col schnuizzi del Holocaust.
3: In allen Teilen Deutschlands und den besetzten Gebieten gab es Konzentrationslager. Zusammen waren es mehr als 300. Todesmühlen sie alle. Tausende, die Unsägliches gelitten, die mit ihrem Leben abgeschlossen hatten, feierten den Tag der Befreiung.
1: Millis, Citilan survivu, riven ir in Svizra. Da Puntina, Innsbruck, sur Font, Pfunz, riven ir war 4.000 personas sur Martina per ir in avant. In libertà, finì l'America, ma er in ospedals e sun sunteris. Il piccem Balzer Frit guarda e guarda e salgorda, passa 80 anni più tard.
0: Ma è son l'unico, hai. Sono l'unico di Martina che ci sono qua e non so bot 90 anni e sto in pasto di arsia che ho detto capità ma sto vera approccia non sto torno il fazzol e questo è stato enorme impressionante, emozionale e sapeva che la gioia di stare in avò riceveva la vita quando era chiaro per noi. Allora finì la guerra in mai e lui è stato tutto completamente svedato. Lui è stato in corrente in tutti i stati. Vivi morti per morire e tutto, camions interi, camions militari che avevano ora forse fino a fonte. Da ora in giovane d'una entra con camion plein giotto sulla puntina. E là per organizzare un lavoro bene, da giorno io venivo a scuola, là ci è all'ospedale, ci ne sa in giova, ma qualche mese resta è già mi sbap, io vado una ora da un casa, in giugno c'era questo camion, e col chauffeur ci era là, di scurirmi, lui aveva una safar quanto facesse. Se si sfrar, si dire a scuola, e aveva una falegnameria, e aveva vaches, quando vaches, si aveva da manare sull'ospedale. E dopo una sai, e qua era in quel telefono con i vore, e per me era molto interessante, e era passato aereo, e aveva con Elmo discussioni, non aveva mal fatto, cioè, svardeva sul camion quando si vivono, quando si possono morire, questo era già impressionante.
4: E loro avevano non già una giada quando le davo in differenti fontane, c'è una giada si è arrivata una gruppa da 10-6, c'è questa in città questa c'è Ayan, c'è Ayan accompagnato Mussolini, a quella ne ha loro ciuff, e als es ist, sie sind passati in avant, sind die Puschlaf, Kreie, e lura jode l'Ingiadina, e jode Martina, e lura appena ci sia in Stadz wie Dwart, della Punt ein rot eintla, e ein tut ad un paur, tschuckels, e vatscha, e ein justa fatum föco ne quai e mangia. Salgordel il de Duscheal, cio d'un discors de quai?
0: Nö, in das hanno de quai, es hat sich quel paudera, e quel nieve d'un anno a fare commissioni in bottiglia per noi, ma io sa che c'era New Trice Mats e tutti i Trice sono morti anche la guerra, anche in servizio e sul giorno ne tornare. È stato alla fine ben soletto. Questo mazzo è per la nuova scuola, di scuola in romanzo, e venivano sul punto via in anni, ci venivano a studiare, scuola di Martina da Vento.
1: Un punto da 40 meters. Il confine tanta vita e morte. Da questo confine desse da quintare diverse storie. Dagli americani ci sono venuti col tank fino a Martina e hanno bucciato il fond di un paese in pace in mezzo all'Europa. O cosa ci importava Schwingam a Balzer e da suoi amici. O era la storia della Brichà, quella organizzazione giudeo clandestina che aiuta a fuggire chi ci ha survivuto il Holocaust in Palestina e qui era sulla ruta del Reschen pro Martina. Pro le storie di Martina tocca quella da sei spostenenti, da Valentin Fried, che ha provato tutto quai che ti è stato possibile per aiutare. La storia di un da quei numerosi eroi e la sombriva. Una storia della quale Cesdus, Bap e Phil non hanno mai perso un singolo plet insieme durante tutta la loro vita breccia.
0: Qua è stato un gran sbalzo. Qua siamo stati a fare meno una fatta. Qua è stato finito, provato a scrivere als Stream Sons, für das Lafin der Sons 40, das ist nicht so simpel, ich habe meine Form, ich habe nicht nur ein Jahr, aber verblendet habe ich nicht hier, den Turm. Ich komme bei, hier in Kommune, eine Sade, eine Malgorde, die Jünschi, wie es statt, wie es statt, natürlich, wie so eine Robotschille. Mit Strass, questi sono più giovani, in giugno in famiglia non so, concretamente qua c'è non so pure quintare.
4: Cura Pollur Sarbalzer mettersi scuola in pace?
0: Alla fine? Scuola in pace è un po' semplice, dire alla fine. E sono contento, c'è una nostra occasione, c'è qua e viene a documentare e mi senti le annali della storia svizzera durante la seconda guerra mondiale. Questo è stato per me estremamente importante e qua c'è una fanosa e si completa mangi in quella direzione e poi mi fa stand-by. Grazie a tutti.
4: Robe inscritte, fontana, su scena guarda con l'uffizio, con l'archivio della PTT, con l'archivio culturale in Engiadina Bassa, con l'archivio statale del Centum Grigion, ma i da più mai nessuna acta da qua.
0: E sono stati neanche la biblioteca centonale a quadra. E cercando di svegliare ad Instagram, questi articoli, ninglur nel stehen konkret. Ich bin's quai nun alfat, perché c'è il Vivetschiff, in dem Nasche de Bern, c'è il Fetsche, sia illegal, quasi secret. Ich muss wappnen akzeptar, quai, ja tut el Risch, de schriver in avant, natürlich für la Linschko c'è il Vivet, ad unen gefat. Das comportar uscea, per mai, vol davler respect, per una persona.
4: In Cleta del c'è stata una situazione fece emozionale, tenduta, o se c'è la quinta. Forse da mai ci sapeva precisamente che questo, questo, quattro, quelle cinque persone ci desse tutto più sull'aspetto emozionale, ma tutto una e pensa in un eso io o se c'è quasi una storia che vive bene insieme a memoria.
0: Qua da me sbap, sono sicuro in giugno no. Scritto qua o cercato di dire in po' pubblico. Il tema, il motivo è non avendo scritto e non ha scritto con il giorno perché c'è il tema di fare altro che veniva ordinato contro il proprio e la famiglia in un modo stehen male. Ora mai sono è l'ultimo ci sono goldo se precisa tutto qua. E se muovendo mia nata, la Martina la domanda ad el, ha studiato di sarci, ha descurito di voi in famiglia se aveva ingegneria. E con qua, hai, fai no salci, cioè, fai niente, ci mi stai a corso. Io sei da fatto e quella parte della mia scuola verrà sia pace.

Ed uschea finisce la Samarella da Dots. Quella da var l'angagi da Valentin Fritt al confine Martina, un angagi ad ascus, forza massa ad ascus per lasciar stizis ils archivs. Ma da dot avonda per rebombar amo 80 ans più tard in la memoria da Balzer Fritt. Il matin ci veve bei 5 ans ed es resta sco unica perduta. Questa Marella texts e fotografias chatava pro noi la Rite Zot Cultura rtr.ch. Mes nom Isabel Jäger, abunan zu dir.

0: L'Amarella.
1: Nus vain udiulas regurdientes personales, emocionales de Balzer Fried, tjecker José a Martina. In historia ein seset zupade de pi decennis, tje vien ossa alla lix. Mie collega redaktura de la Marella, Isabel Jäger, o facie recercers per quella emission, au entupau Balzer Fried, ed esse facentada cu la situazion historica. Isabel, te eis entupada cun Balzer Fried, tjo ociante siat ons, cos'è questo per elder, quinta siantr tot quels decennis del seu bab Valentin Fried e dels evenimenti propri dramatics del 1944 a 41 a Martina?
2: Per Balzer Fried è stato un grand desideri da poter quintar da ses bab Valentin ed è nel l'impression che davant nos discours e idea dat moment serfici emozional sent in quel discours, ma davant c'è quati l'hai fat profondamente bein. Balzer aveva l'ora pur cinciòns, ma els portrets del confine e la tema in comune ques rebomben finots. E c'è elsca ultima podu dar per dutanza e stat central per Balzer e da mais è stat important da dar cun el insembl vusce faccia a ses bab Valentin, ma era quel temp.
1: Te eis bimo se schade per tie Marella sin rigurdienches, te ase recercau historica mein, cosa presentava la situazion al posto de confin Martina al 1944?
2: Esser io som l'engiadin al confin significava quella iada esser i mezzli storgia. De duna vart de l'en Ils de Martina e la sudada Svizzera e de cella vart de la punt 40 meters più in via els nazis. Da vent del 1942 d'era il confin svizzer sarà ufficial manc e ci ci proveva tutt'una da aiutare quest, ci rivevan da fuggir fin al confin svizzer. Persona sco Valentin Fried, quel agiva contro la politica ufficiale e ant els archivs non hai accettà stizis da Valentin Fried ed un engagi per aiutare. I sa però c'è mossa mainz as chatta impostut da quella so quest ci sun juts tschüfs conjudar, da tot c'es as perden els stizis e li storgia.
1: Ci prendins cun personal mein ordine tala recerca, ci resta pendiu de quella storia de Valentin Balzer Fried.
2: Ma l'önces a occupar la scienza storica be conquintar l'istorgia de victurs, generals ed otras omens grands, grazie a personalità sco Valentin Fried, un postenent a Martina. Ven l'istorgia più quotidiana e trasquai più plastica e più differenziata. El ha provato a ver nanne in giocciotters a nuarda da vente da fa quel rom da sies possibilitats e c'è ses fil Balzer anza quintaoz li storge da ses babmos quanto importante c'è la cultura da sregordare es na bein museums e di las citats grondes ma precisir qua pro no avant lius casa.
1: Grazie Isabel per raccontare la storia del Herox Alumbriva, da dare in invest alla storia della storia. Da Chavnie Pleit Balzer Fried, ci aveva da quei tempi molto un'onzia o onza alla lunga bidu gigiau da raccontare la storia, ci di ossa c'è quella parte del suo cor veni a vai sia paesi.
0: La Marella.

0: Les novitats de RTR.
1: Entorn 3.800 persones sono state presenti dell'apertura ufficiale della nuova Halle de Vents a Cuera. E persone che venivano blessate dall'accidente con Karen Lengedina venivano era trattate in ospitali dell'Austria. E le 12, mio nome è Erwin Kedov, benvenuti. La nuova Halle de Vents a Cuera Areone avverte ufficialmente. Intorno a 3.800 persone hanno visitato il primo concerto della gruppa Gotthard. Tenore gli organizzatori hanno da Nagins in Caps, il concetto di traffic si è comprovato. La Halle ha costato passa 44 milioni di francs e la rimplazza la vecchia Stadthalle che si chiama per la pendicolare del Brambrösch. In cina persone che venivano blessate dall'accidente da Karen Lengedina Bassa venivano era trattate in ospitali dell'Austria. Altre venivano repartite in ospitali d'altri centuns. Per motivi di protezione dei dati e per vita loro stadi di sanidade, nella polizia cantonale Bitch comunica nua. Dall'accidente susta, giovedì sera, in 5 persone morte, 40 venite blessate, 3 di quelle gravemente. Possibile che un atto di sabotaggio a cagionare l'accidente di treno in Francia. Tenor medias franzoses che si riferiscono in indicazioni della polizia, investigation incentant per via di un atto intenzionale. In la vicinanza del lieu d'accidente è un'insnomnata manciata in toc binari che potesse essere venire sin las rodaglias. L'accidente è nel nord del paese capita venerdì sera. In vagun è cupicià e plirs autres enits surils binaris ora. 44 persone en venides blessades in adona de desdogions grevamain. Un miliardario di cripto britannico ha fatto la partita populistica della dreccia Reform UK in una donazione di 40 milioni di francs. Quella più grande donazione singola che una partita britannica ha survenuto in Sakura. L'interprendidra dice alla Gazzetta Telegraph che la partita doveva impondere da mai in tempo per rimnare da ners e per suentere da pli per sa preparare per la lavur governamentale futura. Reform UK e se chef Nigel Farage angi il devos temblinges grasses per vidavair improvada zupentar donazions dall'exterior. La Tiers examinescia il Parlamento che ben Farage na bec indicia in donazione da 5 milioni di funds. In matet de novons da Roma a contangi insieme con ses bab il Mont Blanc. Sco sia famiglia comunicescia saia Lelio Massimo di Roccasecca il pli giuven che ha ascendì la montagna da 4.807 metri ort ac na forza. Se sbappa in guit de montagna zunt versa.
2: La meteo.
1: Oz stati per grande parte su lei, sulle montagne sa in cins nivels de cumulus. La temperatura maximale è nel surses 16 fin 20 gradi, in surselva 12 fin 22 gradi ed in la regione de Cuera 23 gradi. Da me un dominesce il soleil, il suo intermezzo è si da quintare con una dina de pli vels de nivels. Versaire e durante la notte si possaivel chi plova in zig. In desdì ha il primo anche in pau nivels che si schlien durante il dì. La temperatura maximale è intorno a 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel da Barenburg in l'autostrada A13 sarà per qualche veicolo in panna. Conseguentemente ai colonne si implirs trajects tra Spleia e Via Mala. Colonne sa iera tra Cuera site rechen alla punta in direzione sit. Per vedi in occurrenza è il pass dal Bernina sarà oz dalla 8 mese in fin las 12.10 e dal Dina e mese in fin las 5.10. Da meun la via sarà da molavant mezzdì, vuol dire dalla 8 mese in fin las 12.10.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Mes radio, mia lingua.
4: Aktuell informai cun RTR la sonda al microfon se l'Angela Hendri. La stat quella vo plan su fin, quai monta finiu cun vacanzas e per las vacas. I vegn festival las ple differentes scargedes a la Valmüstai, Rassagogn, Lax ed a Brail a la Surselva. Per las familias de purs a purs in de fiasta, els revenien a vos lur animals, per las pasturs e per las pasturas in deci stund se di responder in l'Armin, scho quaci nus vainu diu ai nostra seria Sidalp.
5: Un stato de me un tot, coquinar.
4: Non si mirain, ein speziell zu der Skardiede a Breil, noch ein Sistchen Wackes, der schon Alps arriven, proximamein al Vich.

0: Jamiroquai Virtual Insanity. Se antri nel lunga ciao de stat torna nella zacesa las vacas de las Alps de Brail. Sistchen von Otzel Viedi de l'urdi mor de stat, en vos al vich, Otzen un ademain el grondi de Scargeda a Brail a la surselva. De la partida per nus de antrauter Alice Bertoc, ci accompagna las vacas ne vende la Alp Quader tocan al vich. Adel otro diu, levau mezz di.
1: Yes, allegl. Achemel pifensil de vos, chuncun. Con us essen ludiu al vich, con las vacas venien ornadas, a con us meintras il vich. Esa metronca quei è una causa fech emozionale, a che venien els, ils pastors lu propi celebrai, als asteni ordovon, culla miserire con quella vacca, che dau il pibe a lacci ed alp. A quem, eba, questa immaginescia che quei c'è fech imposant.
0: Alice moderesce la scargiera insieme con Ronia Muat. Ronia è bedemo de Brail, ella è figlia de Purs, ed ella ha buone riguardienze vid le scargiere.
2: Già, also da picchio sai se riguardas, und è parte della scargada, che era mince on proprio in gis special, ed per lì ne se le grave insieme con le svacche sono in avos, ed era dina ubi da essere insieme nel lentir vici, ed è da fatter miles con tutti i cels e fons, l'usse di dada di a casa con le svacche, aber insieme è che specius da pli lavur con le sono in avos, e quella al scuola fons sono un po' grad schi cool, aber ci chiedono tra me ne mega bi, senter la stat con le svacche sono in avos, fanni vedi, e lo hanno sentito massa pinches vediales a Taurs e noi gli sa da laccialezza quella sono di una ubi.
0: Ronia viene destra Mietzelplatz de Fiasta, Plaun Ruaun, ed ella regge lo con indigens, turists, col signun, naturalmente col spasturs e le spasturas, ed ella ti mette se esce a dire la stat 2026 c'è stata extraordinari ciauda a Scicia.
2: Die Autor uno ist dir, che la sicira ein grand Thema, in sa ai dich bosseveu, che las vacas ston vini pi baul, ston vini schergades pi baul, da mai che veve bovon der Pavel sidal, aber Joel Vich eri ebo propi meglier, et lu ane bia purse purste u vender vacas ni jeschai de mats, da mai che veve seblen daumen ja pauk foin, per we si bia vacas en noel suenter, et is sentes ja schentig in tef pi person, ke Autor sons, aber tutti ne lanza celebra quegi si la grande lavur nus en fein viva sind totes pasturas e pasturas da totes chun alps e broil cules vargas sischen vacas.
0: Che vus weiss marvellas, cules vacas en decoradas, co ci vien festival al retorn de la biestia de las Alps, la scargiera de Brail ein sur selva e de vasai ein in livestream, ne vendelas 12 din quart sen rtr.ch adela quetsa circa 2 ures pia ein in a minuta a 21 secondes an Scheivela.
3: Danus? Danus?

ACDC, Hells Bells, co alles gratulations. Tet laupel jubilar Paul Fried, che junde siu si santa chunavel anniversari. Sco proxim vaiu duas gratulations per dus cantadurs del cor viril Lidia Grigia, che festeveschen lu geste al madem natalizi. Peider Andri Parli de Quera, a Balzer Arpagaus de Sagogn, festeveschen domis dus al siatontavel anniversari. De dels vingi vijau. La suprastanza ed ils collegas de cant de la Lidia Grigia gratulation a lur con cantadurs Peider Andri Parli e Balzer Arpagaus che festiveschen ils 12 de settembre lur setontavel di de nascientia. Divijain in bigi de fiasta tot il bien pil futur e vinavon bia plage el revol dil cor viril Lidia Grigia. A natural main tetlainus in a canzone del cor viril Lidia Grigia pels jubilars cantadurs Peider Andri Parli a Balzer Arpagaus alla notte.

El cor viril ligia grigia cun alla notch tetlaupels jubilars. Balzer arpagaus de Sagogn, a peider Andri Parli de Quera, che contun domis dus al cor viril ligia grigia a che complenesce notz al siaton tavel. Nus vintele de vosa gratulazion via formular de dots. Silvia Gross Malgerita de Cierf en ascida otz avaun 84 ons. Chiara mamma, chiara nonna, per teis 84 av l'anniversari et gratulain de tot cor e je vijain tot il bun, blera fortuna ed impustut buna sandà. Per tot qua che tu fast, adüna per nus at vulain dir un grand grazie fich. Nus vain tuots fich gugenta tai et mandain una gronda branclada. Fa un bel di de festa et lascia ir bain. Quists de vüschs vengen de teis ufans Jon, Silvio e Patrizia cun familias. A per festival de Rudien agli 84 avel de Silvia Gross Malgerita, de vis la familia la canzun Mia Chiara, Patria dels Jauers.

0: Nodaldo con mia chiara patria, quai el salit musical per la jubilara Silvia Gross Malgerita de Cirf, ella festivescot su 84 anniversari. Vostat leiserter las gratulazions la sonda als 12 de setiamber. Telefonau per gratular a Schengedjela Schkadiola de Dotz o Miriam Giger de Surain, ella o gratulau de Sieniazza.
1: Ja, la gratula la Lea Caminada, due fill, si geni vavel, a divisada la tutto bien, vuole celebrare, a dir che la festa è cara con me, a tutto dove come con me. A quei è il nome di mai, a si batte la mamma, si è sora, con si unit, a lui si è fiola, il Maurino, a lui si è neve, il Valentin, a si unit, a Janik, a lui il Tini, il Zeb, la Claudia. A tutta la famiglia. A siu c'è un lupi.
0: Deci sono c'è un lupi gratulesce da Lea Caminada da Sel ein Tum Liasca e la festive shot su Geni Vavel anniversari ed è l'asce celegra se la scadiola dat RTR.
2: Per vos con vos.
0: Adossa Arviu, las lingias de telefon se vusen conosciste ci c'è nasciuz al de dots als 12 de setiamber. Na, ben, 12 de setiamber? A vus gratulasses bugent telefonai de mi al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30 la numera.

0: Duffy con Warwick Avenue. Nus main osa adjuvautatir Wendelin Kajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vossas gratulazions.
1: Yeah. Carpau, cordiala gratulazion, tobien, buona sanadat, stai seunza, stai scottieis, merda donna. Alu balzach, cordiala gratulazion, tobien, buona sanadat, e gauda la pension, stai scottieis, pai pacifica mencula donna. Salit Wendelin.
0: Ina gratulazione dobla per Paul Fritz, il si sonte ciunavel a balzerar pagausil si attontavel, a vus vais divisau il corvir il segogn con il mulin solitari. En grazie fec pel telefono, vine va una biala fin di anna.
1: Se mi onta menangio.
0: En grazie, adia.

0: Tony con Lovers, e nus main a Birsfelden til Aldo Menich. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Insomma, ho detto la Radio Romans, aveva udito che la gente la fanesse, aveva detto ciao, io ho idea, mio in parents da mai, also parents, ella è il partenare da mia figlia. Mia figlia è una kleine Menich, quello di, ella è anche mio schwiegersohn, aber kommt jetzt kein Schwiegersohn in Ramon.
0: Gender.
1: Also, er ist mein Gender, entre parenthèse. Also, sind, quer an mein Bundrecht, aber jetzt steht nicht an der Dichten zusammen. Adela nun Marco Dalcher, Stadtkau Basel, adaut zum Konto zu uns. Swenter ist die, der wieder schon, das ist mein, der Wort Person. Adela, und da wenn uns der in Raclette, io mi sono messo a fare un giudo, che sei fai bella laura, ha già bucato il tempo di raclette, ma senza fare mai di raclette la stat, ne vedi.
0: Raclette voglio un tiro onora.
1: Beh, ma io ho un altro, io sei gratulato mio figlio, letza ozio di donozes.
0: Ah, ti bì.
1: A te cocchio sai quei, perché non sto lì, also la ida ad io non sto lì a partire al sudjuven al Cornelius letza colonnalez e in di jones mi dir jones a sto in partire perché il genitor sapeli la sera io elta di chi monta nel kino a sventa mania a trainer non sema a non sto in mira si pegni a più probabile vedo lo snoffle dirs sai el stai clambo al radio romuns abbiamo trometto il centro del link a salita tra cerca vai dec
0: salura lu vai vos os dec plans per il dede dots massa de fa Aldo Menich grazie per telefono vos vai di vijau I will always love you de Whitney Houston tot linus di stosa per Marco Dalcher selchun conto chunavel ad un tic per fail sil dede nozes in bide
1: grazie fes merci grazie
0: stavo in adia.

Whitney Houston, I will always love you. Divizaut dal domenic de Birsfelden, el operline gratulau del partenari de sia figlia, el Marco Dalcher, che vive Basilea, a festivestel ciungonto ciunavel anniversari, al uel gest e un gratulau de siu figl Valentin, alla dona de letz, la Marietta, menic, che festivestnot di de nozes. Adiuans nu in messaggi WhatsApp. Novessen gudient de gratula a Reto Lehner de Zernetz sul 46-avel anniversari e divijain tut il bun senda e fortuna. Saluts de vent de Ftan, Corina e Stefan cun Sandro e Dario. Vostat lai zerter las gratulaziuns, gleiti joc verdiau Lina, la da vosa chances vos lais eon gratula via telefon se quai 0800 20 21 30, ne via messa di WhatsApp 079 200 70 07.

0: Ina gratulazione vaju aun a Claustra, festivesse Paul Privost, siu si attonta si a tavel on. Cordiale gratulazione de tron e tot, tot bien. Alla gratulazione vende Rosa Cadianart. Questa è la vostra gratulazione. Spero, ose controllesse aun spero, bici sedia un venu einzicei, ci uves bieviu. Na, definitiv, ušte ti nu smirajn, ti ťašte slagrad las entrada z dlboň enjedine de dots. Quai è el Tobias Meissen de Felsberg de Favogn, cordiale gratulazion. Con quai es uns alla fin de l'emissione de dots, al nom del squadra RTR gratulescio de cor de tutte le jubilares e de tutte le jubilares. Pel moment deciu a dia, nus sudin lu questa sera de l'estiun, se vus weiss gost, io son l'Angela Hendry, je vis de vus vina vaun in pide.
1: RTR, las gratulazions.
2: Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Les novitats per RTR.
1: L'accident de tren en França pogués ser sta un acte de sabotatge. E dal triatlon de Nizza en dues svizzeres ides in il podest. Ille les dues, meu nom Erwin Kedouf, benveni. Pusseivel kin act de sabotage a tjajunal accident de tren en Francia. Tenor medias franzoses che se referischen sin indicazions de la polizia investigation incentant per vidin act intenziona. En la vigilanza del lieu d'accident è in snumna da manciata in toc binari che pudes esser veni mes sin las rodaglias. L'accident è nel nord del paese capita venerdì sera. In vagone cupicià e plirs autres enits surils binaris ora. 44 persone en venides blessades in a dona de desdocions greva main. La nova hala de venza quira Areon è averta ufficial main. Entun 3.800 persone en visita l'en prim concert della gruppa Gotthard. Tenor ils organisatours nae da nagins in caps. Er il concept de traffic saia se comprova. La halla a costa passa 44 milions francs. El remplaza la veglia stadthalle che sa chatta ter la pendiculara dal Brambrösch. In cines persunas che venides blessades dall'accident de car en l'Engadina Bassa venien era tractades in ospitals dall'Austria. Autras saem venides repartides in ospitals de d'autres centuns. Per motivs de protezione de datas e per vida lur stadi de sanedat na la polizia centunala bec comunica nua. Dall'accidente sus de Gievesaira en 5 persunas mortas, 40 en venides blessades, 3 de quellas greva main. Duas medaglias svizzeras alla concurrenza de triathlon Ironman 73 a Nizza. Julie Deron è venida seconda e Annalise Seifert terza. Guadagnà all'americana Taylor Knepp con un vantaggio di 4.06 in Deron e 5.46 in Seifert.
2: La meteo.
1: Oggi stati per gronda parte sull'el, sulle montagne sai in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale in il Sursès 16-20 gradi, in Surselva 18-22 ed in la regione di Quira 23 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel de Baramburg sin l'autostrada A13 sarà per qualche veicolo in panna, conseguentemente ai colonne simplirs trajects tranter Spleia e Via Mala. Colonne saiere tranter Quira Sit e rechen alla ponte in direzione Sit. Per vedere in occurrenza il pass dal Bernina sarà infine questa sera alle 5.10. Da Meuna la via sarà davanti mezzodì dalle 8.30 fino alle 12.10.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: música del Inés Catín.
1: Per mai.

0: Las novități ter RTR.
1: Xi Jinping pretende de pli engagi per la paz e dal triatlon de Nizza en duas Svizras ides in il podest. Igl a strais, meu nom, Erwin Kedof, benvegni. La China pretende che gli stati della gruppa BRICS si engagino più fic per una pace nel prossimo Oriente. BRICS, che è entrata rauter la Brasilia, la Russia, l'India e la Cina, e sis ulteriors paesi. Sco il chef statale della Cina, Xi Jinping, ha detto sei a ses paesi pronti a contribuire insieme con gli altri co-members de BRICS, sia parte per la pace e la stabilità. La situazione nel prossimo Oriente è complessa e la guerra ci aggiunge grevi perdite als pievels in la regione. Possibile che un atto di sabotaggio abbia aggiunto l'accidente di treno in Francia. Tenor medias franzoses, che si riferiscono in indicazioni della polizia, investigation in sentant per vedere un atto intenzionale. In la vigilanza del lieu d'accident, hai un'insnumnata manciata in toc binari, che potesse essere venuti mes sin las rodaglias. L'accident nel nord del paese capita venerdì sera, in vagone cupicià e plirs autors en its surils binaris ora. 44 persone sono venite sblessate in una donna de 12 anni greva main. Duas medaglias svizzeras al campionato mondiale del triathlon Ironman 70.3 a Nizza. Julie Deron è venuta seconda ed Annalise Siffert terza. Guadagnà all'americana Taylor Knipp con un vantaggio da 4-0-6 sin Deron e 5-46 sin Siffert. Il pilota de Formula 1, Lewis Hamilton, ha avuto un accidente durante il trainamento per il Gran Premio della Spagna e ci aggiunge una interruzione più lunga. Con ses Ferrari e Hamilton si gli in il mir all'ur della pista e l'ha anche provato a dire con ses auto donegna alla boxa. Se ben il campione mondiale de record sorvegnince sti per suo internet per intanto anche Beach Claire.
2: La meteo.
1: Da meun domineixa il soleil, il suo intremezzdì esita quintar con adina de pli vels de nivels. Versaira e durant la noce si possaivel chi plove in zic. In disdì eilen prima anche in pau nivels che si aschlien durant il dì. La temperatura maximala è intorno 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonnes tranter Rotenbrunnen e Rechenau la Pont e tranter Ziran e Via Mala Minchamai in direzione nord. Per vedere in occurrenza il pass dal Bernina sarà infine questa sera alle 5:10. Da meun e la via sarà dall'avant mezzdì, dalla socia mese infine alle 12:10.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Il suo intermezzo da RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
4: Musica non-stop.

musica per Im Iscadin. Per Dai. Per Mai.

0: las novitats de RTR.
1: En la Rússia e in l'Ucraina dati vinavant attacchis vicendaivles e Xi Jinping pretende de pli engagi per la pace en il Proximo Orient. Igli las quatter, mio nom Erwin Kaduf, benvegni. De nova main alla Russia attaccia l'Ucraina. President Zelensky ha dit che sulletta main la sonda saien 10 regions venides bombardades. La Russia ha confermat in part dalle attaccias. In sae prendi en mira indrizz militars. Tenor indicazions ucranaises saien dentant era chasas d'abitar venides tuciades. En tutta ia da almain 3 morts. Dall'altra parte pretende l'Ucraina d'aver già miras in la Russia, 2 fabbriche di chimia ed una che costruisce drones. Le pretensioni non si lasciano bec verificare a modo indipendente. La Cina pretende che gli stati della gruppa BRICS si ingaggiano più fic per una pace nel prossimo Oriente. BRICS, che entrante router la Brasilia, la Russia, l'India e la Cina, e 6 ulteriori paesi. Scoil chef statale della Cina, Xi Jinping, ha detto che sia 6 paesi pronti a contribuire insieme con gli altri co-membri di BRICS sia parte alla pace e alla stabilità. La situazione nel prossimo Oriente sia complessa e la guerra ci aggiunge grevi perdite als pievels in la regione. Pusaivel kin act de sabotage a tiajuna l'accident de tren en Francia. Tenor medias franzoses che se referischen sin indicazions de la polizia investigation incentant per vidin act intenziona. En la vigilanza de lieu d'accident haien ins numna de manchata in toc binari che pudes esser vigni mes sin las rodaglias. L'accident nel nord del paese capita venerdì saira. In vagunne cupicià e plirs autres enitz surils binaris ora. 44 persones envenides blessades in a dona de 10 dotions, greva main. Il pilot de Formula 1, Lewis Hamilton, agi in accident durant il trenament per il Grand Premio della Spagna e ciajuna in a interruption pli lunga. Con ses Ferrari e Hamilton sigli en il mir a l'ur della pista. E l'anche improva da dir con ses auto doneggia alla boxa. C'è ben il campion mondial de record survenincia sti per su internet per intant anche Beach Claire.
2: La meteo.
1: Da me un domenesci il surrell, il suo intermezzdì è si raccontar con adine de pli vels de nivels. Versaire e durant la notte si pusaivel chi plove in sic. Gli indesdì è l'imprima anche in pao nivels che si schlien durante il dì. La temperatura maximale è intorno 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnes tranta Rotenbrunnen e rechen alla ponte in direzione nord. Per vid in occurrenza è il pass dal Bernina sarà in fin questa sera alle 5:10. Da me la via sarà dall'avant mezzodì, dalla soce mese e fin las 12:10.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzodì der RTR.
4: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Olanda ha da inconoscent l'identità delle umfrendes dell'accident con bus in Lengiadina. E con un esercizio comunale vuole polizia ed armada improvare a proteggere meglio infrastruttura critica. E gli lascion, mio nome Erwin Kadoff. Benvenuti. Las cinque umfrendes mortales su inter l'accident cum bus in Lengiadina Bassa en entant identificadas. Tenor le metur NOS che se referisce sin indicazions dal Ministeri dall'Exterior dals Pajais Bas, sa tractia da quattro donas di nom, tots sur 71. Ancadina sa chiatien 10 personas in ospitals Schwitzers ed Austriacs. Gevgesaira kurt avant las cinch a im bus holandais cum 45 personas a bord di tranter sujetzernetz in accident, cia juna setz. En il centum Berna a comenza octs in exercizi comunabel da 4 dies cun unitats de la polizia e de l'armada. En il center stat la protezion di infrastruttura critica sco per exempel indritz di energia e da telecomunicazion. Sin il Bantiger en il nordost de Berna an Spezialists musa coins possa du star contra in attacce de drones sin in natur de mission. Defensiun contra drones na sa bit plimo in a domanda teoretica del futur ai genom. Quei ai en incidenz en l'entira Europa ed en Svizzera de musa il Davos temp. Trantra autra ein ins Vesi drones alla Plaza Aviatica Militare da Meiringen e ter l'ovra a Tomara Gösken. Da nova main alla Russia attaccia l'Ucraina. President Zelensky ha dit che sull'etta main la sonda sa in 10 regions venites bombardades. La Russia ha conferma in a part talas attaccias. In sai apprendi en mira indritz militars. Tenor indicazions ucranaises saien ere chases de habitar venides tuciades. En tota ea da almain 3 morts. Da l'altra vart pretende l'Ucraina d'aver tucia miras in la Russia, 2 fabriques de chimia ed una che construisce drones. Las pretensions na se lascian vec verificiar a moda independenta. La China pretende che il stadis della gruppa BRICS s'engagen plific per in pace en il proximo Orient. BRICS, que entranter auter la Brasilia, la Russia, l'India e la China e 6 ulteriurs pajais. Sco il chef statal della China Xi Jinping ha dit saia 6 pajais pront de contribuire insieme con ils auters co-members de BRICS sia part alla pace e la stabilitat. La situazione en il proximo Orient saia complexa e la guerra ci aggiunge greves perdites als pievels in la region. Il pilot de Formula 1 Lewis Hamilton agi in accident durante il trenament per il Grand Premi della Spagna e ci aggiunge una interruption pli lunga. Con ses Ferrari Hamilton si gli en il mird allur della pista e l'ha anche provato a dir con ses auto donegia alla boxa. C'è ben il campione mondiale de record survegnincia sti per su internet per entant anche Bech Claire.
2: La meteo.
1: Da me un dominesce il Zulegli, il Zuntremezzdì esi da quintar con adine da plivels, da nivels. Versaire e durant la notte esi pusaivel chi plove in zig. Gindesdì ha l'emprim anche in pao nivels che sa schlien durant il dì. La temperatura maximala entun 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonos tratta Rotenbrunnen e rechen au la ponte in direzione nord. Da Meun è la via del Pass Bernina sarà dell'avant mezzdì dalle 8 mese e fin le 12 dies per vidino occurrenza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
4: Bună mai du zonz, ai veniu băgădeau vide la nova hală divenț, a cuera se lobreau, quella se numna Areon. Ela porge, bună mai, 1 mm quadrat sur faccia, quae bien intierz plegroncia al veglia stadthalle, a redon 6 milicuncin persoon zon plaz, sem pais. Ir sera quella hală a viert plen premier de sias portas, redon 3 milicuncin persoon zen venides per mira, cocel nei fliuc per concerts, fiastras, ne autres occurrences gronds a cuera vezzo. Della partita è l'anteriore presidente del Marciau de Cuera, Urs Marti.
5: Ja, man macht so etwas immer für die Leute. Und wenn man die Leute da sieht, reinkommen, die ganze Planungszeit am Kopf hat und jetzt schaut, wie es abläuft, die Leute freut haben. Und das freut einem einfach. Das ist lässig, weil man dürfen beitragen, als Privileg eigentlich, als ehemaliger Stadtpräsident dürfen beitragen zu haben und jetzt auch sehen, dass aus diesen Planungen auch Realität geworden ist.
4: Allo, c'è porge la nuova Halle della Veglia, Halle del Marciau Purgeva Bedia. A co al concert de Gotthard Plagiu dels Bunamain 4.000 visitaders e visitadres. Udinus anal de quers de quell'ura, tras la sera accompagna vus l'Angela Henry, fa plagiai.

0: RTL Sport.
1: Al balapai soi magari i spert. Mancal success, lubaluca la soppia del trenader mince mai pulit. Quai ons viut il FC Basilea cio spediu al trenader Stefan Lichtsteiner. Pauk success, al moment è il club de balapai de Domet, che dat de pi quella sesiun mo ple alla terza ligia. Ed è in quella ligia, ple bassa, voi pulit pai ziep. Ort als primes quattro giugs de campionati on als de Domet recalciau sulette main dus punkts. Al trenader Eder Lalla o uscia trac les consequences abandonau il club. Ad uscia fac liber la via per i neif vent al ur del plaz. Andreas Vialante sunt u paus cun el ad ora sdau cun Lalla cio passantau in a gronda part de sia carriera tiels de Domet.
2: Eder Lalla sunter duas sesiuns amiez el viadisco trenader de la prima equipa del club de balapai de Domet de

0: Kurdisch Bilds können i. Klar, sie greift den Schöveren von Spedeniev, aber schodet, per moi, konstavi einfach bo.
1: Weiss forse sentiu calaria veniva pia pi fine, nis la demanda del trenader mai stada en discussione in tai fra l'equipa, ni ves deit, ja mona von che venia l'spedius.
0: Na, also, ecco, io c'è un ciao, so entro moi decisione col club, col presidente, col sportchef. Anni e dieci mi, also, els vessem bugien, l'uvrau vino von con moi, io sentivo il bularia che era pi fine, nizzi cioi, io è einfach stau zu coin sentiment, che ho studi, ehi, ose forse il temps, a scesco io al del ballapoi, no ve, men del ballapoi vivan scurt, et ose il temps einfach, te fai una midada.
1: L'equipe, quella steva pia, de vos al trenader.
0: Yeah, also io ho trovato extrem via SMS di giocatori, schizzone e di genitori di giocatori, che erano fest sostai da quella decisione che ho preso, a cui ho messo a me che i giocatori stavano in mano di voi, ma io ho detto che ho fatto male a me, da stuoi la scelta, scioia, aber la decisione che ho preso, e ora vai vino an.
1: Tutina, se siamo reisi a voi in quelle due anni e mezzo con il trenador, dati forse un sito che io fallivo, non che forse buco un stau, e con vostra filosofia di trenar?
0: Also, non che io ho giù a dire per spavente le difficoltà a instare con le generazioni, a dire per spavente che stau si c'è che in sto se vei intorno con giocatori giovani di questa generazione, con noi devono più bau l'eri halt in te gauter, che forse stau la soletta causa che stas dì che era in te forse più greve di quel che va a trecciau, ma rosa, boom, sei io con relevante.
1: Quest'anno vi abbiamo visitato in allenamento per prendere proprio come auto dall'equipe dei giocatori con mal a cui faccio, perché chi sa il CB doma con proprio la vostra equipe del cor.
0: Also, qui sono stati in cabina, avevo i giocatori che certo avevano buono mai l'arma del Zels, e io sto seguendo, avevo lente, buono mai l'arma, qui sono stati fatti greve per me. Aber der Cellavart war erst auch leer, um zu motivieren, die Elz, die wir aus der Wohnung, den Fokus auf uns, der Elz, den drei Punkte, die wir sparen, die wir brennen, die wir finden. Ja, das ist auch eine Meinung in einer kurzen Kause, viel emotional, aber kurz.
1: Co vai vino von? Cuzze vedoma, dinsai, l'equipe buon in una sempla situazione, ni giudem la tabella da terza liga,
0: Interim steht auch mein Assistent, der eine Mann eh klar sein kann, er lebt auch nicht wie ein Wahnsinn. Mal. Aber auch habe ich eine Entscheidung, dass er für den Mann in den zwei Jahren ist, dann kann er in den Trainer. Ja, schon wie ein Wahnsinn, sonst kann ich auch sein, für den Moment.
1: Was ist das Thema Ballapai, das Metz adakt, Metz de la Wart?
0: Also, ja, ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr in der Familie bin, wenn ich nicht mehr in der Pädagogik bin. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht Futur bin. Klar, ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr in der Pädagogik bin. Aber auch für den Moment, dass ich nicht mehr in der Pädagogik bin, um zu reflektieren, um zu forcen, certe cause, um zu fragen, um zu entern. Ja, gut ist der Moment. Also.
2: Oxe, Eder Lala, ci ha dato questa amna la bicetta scotranader della prima equipa del club de Ballapai de Domet, quai si antrevai trenau l'equipa duron bien duzons a miez. Ad interim o Enzo Pastanella surpriu il timun in tocan cils de Domet on un flau in neif dirigent alla Ligia. Il club de Ballapai de Domet gioca demaun domenica al Sant'Mezzdì della Strais, si in prima partita si antre Eder Lala, quai incontra il FC Appenzell.
3: Hey, Fonzie.

0: Benson Boone con Sorry, I'm here for someone else. E oggi dati puspe als salit de caccia tier erter, quai la devose emission avaun la pausa de caccia. E rodeant rauter Adrian Schorte de Zernetz telefonau, elos li dau ein spezial als cacciadurs juvens.
1: Moi Olef, simplemente mogu gent salutar quel si han fat la patente. Quest'anno ci vanno le prime otto caccia, in posto questo qui di Zernetz. Questo è un speciale, il primo anno ci sono le ecco sciopette, ci sono le momenti e questo è semplicemente molto bello.
0: A lui o el a un tradio, c'è el a suo fra Fadri vedi un cliché di caccia, quasi cliché dobbels, vessins di.
1: Poi, questo è buonissimo, mi sfrarina questa sera, ho fatto bottina per sciopettare il bocco di ciabocci. E ti lascio gratulare qua atrás e proprio un bel speciale quel vero ti ho messo a corno proprio un bel ciabocci hai un sluppettale ciavra di ciabocci e più zaira tardi ma non vai nel bere ma se c'è un sluppetto un ciabocci quel ciose quel dici c'è l'aire ma il bere la fortuna da far bottino.
0: Pia als fras shorte de Zernetz, paren de desel kuntians cu la caccia 2026 tocan ossa, de ple istorias salits, a latin de caccia date puspe du di. Questa sera las nof toca las deis, als salits de caccia oz cun Georgina Janki.

0: Il di der RTL.
1: Ot cunurs in Cadis. Las 40 persunas che erano stati blessate dall'accidente da car e l'engedina bassa vengono trattate dal Spidefrenz Spitals. Scoprì che la polizia cantonale ha confermato l'agentura di novità chiesta in SDA e in las persunas placate in Spitals Grigiuns e in altri cantons d'Antone e l'Austria. Da Ferton è in las 100 persunas che sono morte e identificate e si tratta di 4 donne e di nome, tutti in Villadicnes da Sursia Tontons. All'accidente di ieri sera erano 100 persone morte e 40 erano blessate. Le regioni e non adina buon conoscente vengono d'anton investigate. A Quira, alla band Gotthard inaugurò la nuova hala di events su entro l'apertura ufficiale. Intorno a 3.800 persone sono state agli primi concerti della hala, comunicano gli organizzatori che sono contenti con gli avvenimenti e che oggi da ogni giorno in Caf Spigrons. E il concept traffic si è comprovato. La Halle d'Events Arion Aquira ha costato varga 44 milioni francs e reemplazza la Villa Stadthalle per la stazione Val della Spendicolare da Brambrüesch. Brovogne Filisura o Satutina è un'influenza che vuol fare presidenta comunale. Sco quei che la Visneonca comunicesce, candidesce Ruth Ursula Loi Marseiler sco suletta candidata. E la assisonti nons viva da pi in non e la Visneonca. Se la vigna legida, lui succede ella a Luzzi Schutz che dimissionesce su entro 9 uffici. Pils ulteriurs posts in suprastanza candidation cium personas alla selezions dils 27 settembre. Al campionato mondiale sulla mezza distanza degli Ironman an las Svizzeras raccoltau metal. La triatleta turicese Julie Deron ha gudignau argent e la friburghese Alanis Siffer ha fatto bronze. Gudignau la concurrenza all'americana Taylor Nipp da moda sovrana. Al triathlon e ni sono dadas 9 km fluidas col velo 90 km e la fine un corridas 25,1 km. Se lungi il tema però son da sera e oggi vi sleun in abiala serata.
0: In abiala sera ter RTR con musica svizzera.

0: Musica per Lina Escadin. Per Tai. Per Mai. Per Vus.
1: Give me your hand out your circles when you talk.

si spezza, il mondo si spacca. Ciao.

0: Il D der RTL.
1: Ots conurs in Cadiz. Las 40 persones que eren ides blessades a l'accident de car e l'Engiadina Bassa venien tractades als pi diferents spitals. Sco quei que la policia cantonala ha confirmau l'agentura de novitats Kisten SDA en las persones plazadas en spitals grijunts en autres cantons d'Entone e l'Austria. Da Ferton ein las chum persunas kein mortas e identificadas, i se tracti da 4 donas e dinum, tots en biledicnes da Sursia Tontons. All'accident de jev de sera eren chum persunas mortas a curonta ernides blessadas. Las regiuns en una dina buon conoscentes vinen denton investigadas. A Quira, alla band Gotthard inaugurau la nova hala di Vents su enter la vertura ufficiala. Intorn 3.800 persone seggen stades agli prim concert e la hala, communication ils organisatours, che in contents cu gli eveniment e chi agi da unni gins in caf spigrons. E il concept a traffic seggi so comprovaus. La hala di Vents Arion a Quira ha custau varga 44 milions francs er in plazza alla villa Stadthalle per la staziuna Val de las Pendicularas da Brambrüesch. Brovon filisura o satutina un anflau en seci che vol fa presidenta comunala. Sco quei che la vishneu che comunicesha, candidesha Ruth Ursula Loi Marseiler sco suletta candidata. E la assi sontinons a viva da pi inon e la vishneunca. Se la vigna legida, lu succede el a Luzi Schutz che dimissionesha su entro 9-11 uffici. Pils ulteriurs posts en suprastonza candideschen cium persunas alla selezions dils 27 settembre. Al campionato mondiale sulla mezza distanza degli Ironman, an las Svizzeras raccoltau metal. La triatleta turicese Julie Deron ha gudignau argent e la friburghese Alanis Siffer ha fatto bronze. Gudignau la concurrenza all'americana Taylor Nipp da moda sovrana. Al triathlon eni sono dadas 9 km fluidas col velo 90 km e la fine un corridas 25,1 km. Se lunci il tema, però, son da sera, gli oggi vigileun in abiala serata.
0: La Saira, un musica svizzera, non-stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Mesti Nia Lingua.
1: Yeah.

0: Kako je parentika šeš, ko še la moderatura ves, ko se je prsula parti, kev el studio, il selic de kača nuloč, čien ven, ven če čun trenta, sad je bej nas sonda da voza fin dema de kača, kin za surinju, vizitas de la familia, dil za fons, un conoscenz, la micia. Forse ci sai, la fera ci sa. Nullo, ci ti è mente c'un 30, toccan con us spicien, toccan con ci rompa il glaccio in qualura scialù te cleanza, ci che a oz spedeu ci e la concurrenza per la patente de caccia, ven 27. La preda. Ed è stata Monica Conrad de Cernetz, la fortunata capo d'utrasa, se vu da tras Livio Fofa, la prada de seu fei.
1: Nicola Schluppetta una cevra che muoce il primo di ciaccia una da d'otton sul territorio di Cernez e al va ciaccia con se sbap e hai oggi la fortuna di una con una corna tutto speciale che aveva viser già l'an passato e aveva un gran gusto che ha funzionato se svel al primo di hai.
2: E Nicola vai insieme con se sbap a ciaccia dal butin da ci as da più plagiare da Nicola o da Tony?
1: Ma già non c'è mezzo, ma è un po' più cool, cioè non ha, sono uno scifo che il giusto sì, e le sto calma, in per Nicola e loro sono ferme gittai. Hai, se gitta forse di più, non ha in guasta.
0: Saluto Gevgenza e Nicola Conrad, ben cliccia, nostra concorrenza da caccia. E ossa merenza, tutto spontaneo, grazie che il telefono per salidaci. Da non dervenire in primo salito, scusate, che Giorgina ci è leo?
3: Qui è Ricco, ciao Giorgina.
0: Ciao Ricco!
3: Una badacchia non marcia nuova.
0: Oh, il momento è sicuro, scusate, ti lo sai, vedi?
3: È una pedaggio del telefono.
0: Salù. Banco sera nuova il salito.
3: Il salizzo a nozze muotas.
0: Muotas è zur, zur sameden, in ua?
3: Zur sameden, hai.
0: Ja, what?
3: Ja, voli.
0: Tirci?
3: Per Arno Tosio, pro Riccardo Oswald, e ses figli, e pro Marco Morellini.
0: Ah, ti sa son raccontà un antic vinevon, c'è che ti fas la findema, gio non mi il gevis de musica, che sa in curien tocan. Rico.
3: Hai. C'è vani da bun. Gli anni scoccola non Loredana Vedana Uriz Airport
0: Duriz. Si c'è da Durizzi, ha?
3: Hai Airport Duriz. Loredana Vedana o sì.
0: Sì, si c'è, non c'è ancora il cantiche apparat. C'è c'è faccio oz in quella in quella in quella balaura. Rico.
3: Ciao. E hanno fatto bel Pacific, sono stato qui a Semmesier, a Solai, e a Sonsolet, la donna è a riunione da classe.
0: Ah, mi raccevo.
3: Ah, mi raccevo.
0: Lui torna alla buccia esperta.
3: Na domani.
0: Domani, secondo.
3: E c'è.
0: Ah, lui fai tutto Pacific, retto all'uscenza regionale Riccardo Vedana, ne vedi?
3: Hai.
0: A tocca in altra ga? Ciao Rico.
3: Ciao.

0: Allora, del salit de caccia da derter 0821 30 del telefon in che cedur in tec solitar Arnold Menick a studi qua sia.
1: Ma buona sera in sembra. Ma ho posso un dir forse in giaccia ad solitar.
0: Al man questa sera, eh?
1: Sì, questa sera sono rispettivi in due tradizioni in Giamona e Giotla, ciaccio, sì, nascuccia lì.
0: Ah. Per la fin d'emma è nigine svisite snuot?
1: Ma è vien knap con le svisite, perché c'è domani sull'ultimo
0: giorno. Ma domani è finito?
1: Sì, c'è, ai, non è si bler con visite.
0: Arnold, tu sei a caccia alla regione del Sus, cosa è stato? Qual è sempre il dia giis?
1: Ma è penso piuttosto un po' in credit harzi, che non scriverà enorme bler. Con l'ora ci è stata naturalmente sfiziata i forti disturbi delle bestie rapazze non è stata forse la caccia fino a ottimale.
0: Ma per faccia si c'è Butin?
1: Disgraziatamente non è più farne gli amore, ma questo non è spumonire. Il destino deve essere positivo.
0: Ma val tutta la caccia, devo la posa?
1: Sì, sì, è una fortuna da poter avere tutta la strada da ciaccio.
0: Lui, sì, Buddha, qua in cacciatura di una sera da buscia a pendere le uraglie, sa?
1: Sì, no, sì.
0: Arnold Menick, nuova inizia lì questa sera?
1: Ma, mi saluto, ma, per speciale, e la solidare la superstanza slargiata da BKPO TV, in postuta Franz Balzer e Franco Simonet per l'organizzazione dei nostri viaggi. La superstanza di nuova in aduna è stata una bella fin d'esma, grazie a Ficcia del Duos per l'organizzazione. Naturalmente, le si ringraziare i membri della Società Sorsura de Cerciaders Cernez e un cordiale speciale, un saluto a Biondo e la produzione proprietà questa sera alla Ciavra di Cemoc, in Val Serenz, in Bocca Cluf, Adel. E tocco il cognition a mai in grazie fici Charles.
0: Arnold, in giù questo viaggio qua con la Unione Grigiuna da Cecciaders, sì?
1: Con l'Unione Grigiuna Cecciaders da Patenta e sono stato sulla Lenzerheit per fare una visita alla Roland Arena e dovevo andare a fare una visita al bunker del Vanoi.
0: Ah, merda.
1: È stato interessante.
0: Salù, Arnold, noi siamo pinau am Bunderball in Schottisch. Senza bugien resunà, a tamo una buona finizione.
1: Grazie, Fitch.
0: A suente una buona continuazione. Arrivai, Arnold Menick.
1: Buonanotte, arrivai.

0: Ja, kul shotti je zvenju venju vergau la snova del telefon a shuda la bella buona sera din bo kachadur a Lavin bella buona sera Mattias Kurat.
1: Buona sera. Eres je visar tot el buni gratular a me gender linar parli i a sei collega da chiaccia questa un po' di slopetar o savantunevna linar in Čavra da će moći da kujem da žonc i sve s kolegom na Čavra ili kolega omonovača da čevi.
0: Ola, oni faći flot butin.
1: Kada plat flot butin i demin pajs će oc sara i er meze bejadi Nikulin ere čača su igrija čuls.
0: Nikulina kon zonc?
1: Nikulina novonc qual è quel cerciato del radio?
0: Qual è quel del radio della televisione? Ah,
1: qual è?
0: Ah, capo.
1: Qual è mezzo beati?
0: Qual beati? Capo più pli bo spicè? Ah, chi è fin dem che c'hai con baba caccia?
1: Ah,
0: proprio in gnoc ci che ha bo veu il mini sguard. Ani propi faci flotte als dus el fra propi dus.
1: E vesmo giovisar tutto il bun als cerciados de Praça Pedro, la famiglia Riach, quai trais generaciuns, e saci aneres, slopetami in cunac. E giovis a tos si cembal in bocat luf.
0: Grazie, Mattias Kurat. Nus ven pinau clabirt, ferm tabac, eh?
1: Grazie, Vic.
0: Bella sera, Lavin.
1: Vi stesso mangi, grazie.
2: A ciaccia jeiva barba peder, marem da panne già gel veder, e sul givese sbun schlupet,

0: Hej za mundsko umarnjak. Jont sabar lotte ferm tabak. Jont sabar lotte ferm tabak.
1: A eš je san ilse salic de kaccia tuna kun klabirt ferm tabak di ei quals de l'engedin ca datan gas bumo kun fa preda fa kaccia e en nos salic de kaccia cusera. Bella buonasera Gian-Andri Christoff la Cernetz.
2: Ba buonasera.
1: In bun fumei de kaccia, ha?
2: Ma si si.
1: Quals drovi e?
2: Na, eiti. Das war nie fortuna.
1: Lura quinta, raquinta della fortuna.
2: Boh, c'è zito, bain, bella cemeada, e vis le cevre e pudussetare.
1: Ah.
2: Desivera manch dread bain. Una bella cemeada, vagni.
1: Flott, adesso tornai schon giuda camona a una vosa casa.
2: Hai, sono già frisce e sano, arrivato giù. E ora fai una qua, vai in una, fai un po' pacifico e tutto flotto, scusate adesso.
1: Su enter la pausa da caccia, vi ne vuoi fumare in esistenza?
2: Tu, io non so. Succede da voi la posta della
1: ciaccia. Scoi trovano tutta nord, Gian-Andri. Dove va il saluto questa sera?
2: Ma io levo un saludare, svelto Corzin su Ivraina, Giulavin, Mirko e Hench. E loro mi saluto Giuseppe, Romana e Cristian Po. Cosa è no certo per tanto molto, scusate ci smit. E sna bler saluto. C'è adesso dir. Melder dice tutto quello che mi conosce, un bel saluto e in avanti in bocca di luft.
1: A qua figenzo culs jawars, a ciaccia da cemuccs.
2: Preciso, quella è la melda.
1: Salù, in bella come dai la sera, Gian-Andri?
2: Grazie, sì, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, bella sera.

0: Dall'ingiadina a bassa mezza in surselva si ple un gron sur laus den la bella buonasera at Ida de Florin.
1: Giebein, buonasera Georgina.
0: Ossa, ti as fagge gizzame la suraius nos empatelau von in te, calzo sat, also in mal, pulite rossai, vus esas en sat en teja?
1: Che abbia sondeli di judo, so audio nuot.
0: A checa a faccia sur sta mei, also quai menu an outers de Nadal. Aber vus si en teja, ha? Fondue chinois.
1: Che exact.
0: Cosa vi nevo de quella?
1: Oh, come nu se schon giu si cau. Con pochi avai di una telecie, non vi davo anche a mia famiglia. Che? Und es war Fondue Chinois.
0: Quals kein Leu ein Treis in Kacchadurs? La minorità de quals Sat in Kacchadurs?
1: Exakt. Aber els drei sind super. Els sind tots drei Sitautschei. Al Patrick, al Livio, al Tamara. Der Beine.
0: A schirkin sa propi prender...
1: Il resto della famiglia.
0: Il resto della famiglia, sì, che si può prendere il Pacifico alla fine, ma se tutti hanno fatto, prendo, senza stare in te che pigliaci così.
1: Io già sono, da me non hanno niente di pede di dire caccia quello che vogliono.
0: Io traccio. Ida, non vanno il salizio così?
1: Allora, in principio, perché è molto estiva, si mi ses, da mio amico Patrick, Le mio figlio Nico, le Zoe, le Svenia Barperon, mio figlio la Milena, col Mattias, al Tamara e al Livio. Io ho lesso l'idea, gli ho visato del tot bien, del scacciadurs naturalmente in Vina Von e in Iamne lo buona caccia. Te, da sto ne sono con te di compagnia. Te, godini te.
0: C'è dati dessert, sono il fondue chinois.
1: Jetzt hast du ja Budika auf dem Telefon, schon gesagt, er ist ja schon hier da.
0: Aha, jetzt, wenn du es hast, eine Surprise, ha?
1: Oh, Surprise, aber... Okay. Nein, ist in Sabudito.
0: Nein, tut schon so Budi, tut schon so Budi.
1: Sehr, sehr facil.
0: Du schaust der Ressu da, Matteo, kul Bock, kamutsch.
1: Kul super, grazie al Fitch.
0: Figiene, come dai la sera, si, sur Laus.
1: Figiene, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Georgina, grazie. Ciao.

0: Michi!
1: La stupida gang cavalzeriz de caccia de derti ernu lo cien ben vence ciunne 30 al telefon Hans-Peter Jande puntra Gigna Allegra. Hans-Peter
2: Allegra meins hai e voles gugente sono in Bergaglia che stanno ne pulire ciaccio se ci sono bessi la ciamana con mio a me Leandro Costa da erde puntra Gigna non si vede una ciamana in Bergaglia.
1: A quale la caccia in Bergaglia lo standa?
2: Ma non è sentito giorno, si è un po' da vento delle luci centrali e non è sentito giorno. Per il primo giorno, il primo giorno si è impiegato, ma c'è stato magari chiede. Ma non si è detto preciso.
1: A nuova inizialità, Hans-Peter?
2: Sì, mi saluto, il primo di tutto mi c'era donna Manuela Puntrosigna e e la Selina Costa a Puntrosigna e allora volevo sedere in cipè gratulazioni mia figlia Enrico tra tre cevreuls Gianni Fonzun un buon bine maier che l'ho tratto due cevreuls e c'è la fortuna di trovare una torta corona che si dice della libera torta corona
1: ullala
2: e adesso volevo sedere gratulare fitch fan per bella ciaccia c'è in giro. E uno vuole sentire solidare a Guido Casura, ci sono in Cerigna Bassa, sono in una ciamana, ci fece le belle vacanze. E poi c'è trovo.
1: A voi, Hans-Peter, con via scompagni, stai sono in teca in Camona, nei tornei, cofi geis?
2: No, non sono tornei, se dobbiamo essere acceso.
1: Fidei.
2: Mi ha messo a lavorare, vero? Però per altre preparazioni.
1: Sì, che questo è il saccadoss e mi spuscendo in giardina alta.
2: Sì.
1: Hans-Peter, non c'è nessuna chiara bella in giardina da mia mia?
2: Cosa? Fic bella, grazie a Fic.
1: Salute, è una bella pacifica sera.
2: Grazie a Fic, a voi stu a ser. Ste bene.
1: Ste bene.

0: al puls de la ghiaccio.
1: Dalla Bergaia direttissima in Surselva, Tirin Kajic, so ozfeccione gain fufurniadi da die caccia. Buonasera, Mattia Scandinas.
2: Yeah, buonasera, ciao, hallo,
1: ciao. Qual fufurniadi staus?
2: Oh, da stau in grandiose dina, grandiose sera. Ja, es ciao hier, caccia cul Andreas Küter, la su fra Severin Küter, sinadels, cul. Es bine vonsens, es dus amigis, al Martin Aliga, del... Al Vitus Nai, nous en estiau, ja, passantai una grandiosa sera, e Andrea da diu clé, da stia cita in bocca moc, da sera questa una experienza per la vita, tra ciò.
1: Eba, ti eras lucun cu la setau?
2: Ja, yeah, diu era in top in diu cu Martina, in diu cu la setau, cu Severin in semen cu boc.
1: Mattia, zosa neus in tec sil gost? Da dem vini che c'dur forse?
2: Oh, nada, che c'dur vegno che bo a bor. Io m'han fatto con un altro gada. E se mi che casa, aber che se si taie de nuot per me.
1: Adosso quei quartet Mattias as dice qual san de nuot che ti telefonesce sul radio.
2: Na, sa nuot de quei, io m'ne che in grado in vida la radio a forza o de ni gra quei. Al cusinere m'ne già vida pinatiri na buona cena, sento festival in lente quella città da buino in danzeo na ni lauter, m'ne già.
1: Mo io le segi, ha, son de sera de meunesi lututina finizion, ha? Esi de fa vita un qualche d'antorn. Buchi vo mia mal.
2: Oh, vi bo grada, aber da in gada in a buna vit Londra, e poi na. De me una un in die, magari che non siano de me.
1: Mattia, se suppone il Salitz van quei quartetto da ci è un shock?
2: Bo shock, tu che sto conosco che ne caccia momentanea je. E so io.
1: Ados mera c'è chi fan tes compons con quei gevische, also io va chaffen de quella che ti as gevisha.
2: Ja, wie ja, we, nummer 1, Spanje, Kelzane Chef.
1: Kelzane Chef. Salut, Mainza, Kujufo, Navantoch, de Makonga.
2: Prima, grazie a te.
1: Fijne, bella sera. Ciao, ciao, Mattia Scandinas.
2: Ciao.

0: Ci sa, tuttenor con grop chi fan quei quintet intorno a Mattias Candin, sa, tuttenor vesini forse l'uonin ufo cusera, sì. En teja, zur teja. Os dez la bella buonasera adinka chefanun ele buca chadur abrela e fac prada cotir RTR. Grazie al salit de caccia. Buonasera Jan Schocher che teicla radio da din reschniev radio da RTR che arrivaus.
1: Razis, buonasera Georgina.
0: Ecco, qua tu non sono otter, nisci?
1: È una in stereo a casa.
0: Ah, sia.
1: Da una box da dente di me da d'ora.
0: A tina da do. Gian, no. Due vanno il salit?
1: Al salit e le sgratulazioni vanno a Vadrain, a questa ciata si ho là, poi buttin ci hanno fatto, e a Cessi conoscono mai in giardina e in bocca di luft e arrivai frisse sans da mano sai da casa.
0: Qual è il più importante, Jan? Forse dati da din ni lauter che c'è dur che l'inconosce forse lo è in tocchet carn, eh?
1: E si da ben agli ondi.
0: Ah, fosse un bien, ah, quattun gis in se contents con pauk.
1: Ma tenni in per longine, due longine sono i compagni.
0: Ebba, c'è l'usperenza che tutti i vostri compagni che vi sono conosciuti hanno devo se Jan Schocher portano lui, se cu, durante la caccia in per longine, ne sì?
1: Sì, sì, alzi una raia.
0: Jan Schocher, Oswald Sattler Pinaus und wenn es Nacht wird in den Bergen.
1: Razzis.
0: Schalusenza resuna at in a bella sera, Jan.
1: Istesa manch ed in a bella evna in a surda sarai.
0: Exact, grazie feci, Jan. Stereo, Jan.
1: Ciao.
0: Ciao.

Signs, da John Guidon. Hast du fin già dodi il clinch d'un sign lontan, lontan? Un clinch ci vein sur goz e sur champognes nan? Is deist da ein til cor l'increscentum da vol sublim e dot ci cun sa riccia lüm ans vol guidar da di e not?

Od zweider ci tot zot zurisch, i passier tot alla malure, fetch top fose, pass mal s'gürs, i dis des hier super smürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Fin ja sdrogliable, armasa tart, bavon caffè, la leo a mart, cun strangler io la colazione, ambagunavi d'un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, ne ha strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes no frigia in bel pneu cinta. La la la la la la la la la la la la la la la la. Con irbe spüfs da sciala e onsch, contra me chef da bureau, ci dice si in vaira merl, e spera pro in grond tam berl. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura naia, bada cena movert la braia, e con l'air tras il zip. Ne fat in silsco in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pude scrivere e onno c'è di les telefonar. Forse c'è il vents, la penna n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci e tot bel diavole, vez va in ciozz nu su ne avel, da far alge ben palabun.

Mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vush e tot il natural, con giombers e trombettes e neras las margrites. Io lesel domandad de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

Jau Sun, Hans-Luzi Hunger, l'accordionist dalla Cappella Rigold. Wustat leis, Musica Populare sin RTR.